da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es ne en tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

«Eis ti in om?» De John Cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mintia mai, casaca. Sco il vent, sciulonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira franc, la via ben stichnada. E cuores bo per mintia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miura de donur, fas uan nigin il leugen. Eis ti in om?»

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un ravarend, del qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwendt. Ses plät tagliaiven sco las farclas, il giaiva io schimmale blass a quella ljaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fecch.

0: La casa paterna da Florin ca Mattias. Paterna casa mia, el vitg remontsch alpin. Vesessi cun allegria puspoi la miu curtin. Quel liug da mia cina saio mai emblidà. Toi, mia casa brina, de cor vi salidà. Sci lonch da casa mia ie son viaggiaus, e mo melanconia aieu, gron malruaus. La patria carezzada a mi vegnen da men, ed oi la stad vergada, tornà via u bugen.
1: Las novitats da RTR.
2: Il plant contro la banca cantonale è il tema alla radunanza dei partecipanti. L'FC Turic guadagna il derby contro Ghezzi e qua è condus ad in. Qua in dus le teme, oggi le 6 al microfono, Urs Müller, BNG. Il plant da Blirs 100 milioni francs contro la banca cantonale Grigione e sia società affiliata alla banca BZ è stato tema dalla radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB Heinz Huber ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel Blirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di Nor Huber den Ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, Redaktion Quera.
2: Ozen de maundo la crugera Hondius, in la quale chiada a pliris castel hantavirus cun tanger l'insla Tenerifa. En vista la evacuazione dels passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanedat, Tedros Ghebreyesus, arrivas in l'insla Canaria per calmar la popolazione indigena che è nervosa. E la sottostriccia che ne si tratta bec di in secondo Covid e che il rischio resti a piccin per la pubblicità. In il sport, Balapè in la 36ª ronda della Super League in Luzerna e Servet giugà pari 3-3. Turiccia grignà il derby contro Ghezzi, condusa din e giogo scier l'altra stagione fix in la Super League. Ghezzi per contro sto vinavant combatter per il plazzo da Baraja. Winterthur ha nominato mai in Gurignà contro Lausanne condusa din. Due runde avanti la fine, Winterthur anche 4 punti retard sin Ghezzi. Tril bala per regionale in la seconda liga Valposchiavo Calcio perso Daifer contro Rugel con in dus. In la tabella in Spuschla Vins viene avanti in il terzo plaz. In la terza liga nella partita tra Schloen Lyon e Sevelen Beach Giulieu per via di diverse absenze san il Songa Gliaischio da forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sur Silvans. Schloen Lyon e Vinavant alla testa della tabella. E dal Pascet Tainz anche in sguarzi nel glatsch e il rom della Euro Hockey Tour alla Svizzera perso dai contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terrada in serie contro la Svezia. Scofinizione fronte la squadra del trenador Jan Kadio Oz de Mesdì anche in la Cechia. Si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: L'avant mesia si andet sulla lifqua e grazie al favun. E nel decorso del dì si forma nivels più spess, con zonte nel sit plovis avents. La temperatura maximale è 13 gradi in legno di nota, 25 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. musica non-stop. Mes ensemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: RTL Impuls.
2: Na, e no sun ingiun virus. Erna als bestia monstruosa o privlusa. E no sun ina forza curiosa, satanica o in scarafaccia disgustus. E sun tot normale in cas, a mai non manca nüa. Hai, e viv de fatta tot bain, erse sun vegana. Ed in plü, hai propcia, naia un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesse erna baiver, simplemente per quai ce nu vez eint, de baiver als ci fa dona mis cor plura puient un sirup, forza je tu as? Na, a fumar nu ven erna, or de motiv simil sco prol vin. Sco ce posa mo evar plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa erna, quest son possibil, sainz a charn lat e vin. Non stuvaivat neanche vera rein per mai scusa fusi un alien. E son scotu ed è. Becia mince e ade ce veni in clura china, daia discussions monstruose sur de perce e coce posesse scoce sun. Qua es l'unica differenza. E non posso più odare una sera in compagnia senza cinciun guarda in per mai scusa fusi un Google Hub violet ci des giust splaccia dal Mars sul pizza jutz.
1: Impulse.

0: cun curasse cardenza, cun tu nuessa mia veia, cui su ye amisco.
1: Las novitats
2: dal RTR. Il plant contra la banca cantunala facenta era la radunanza dals participants. Ed ils grasshoppers perde nel derby contra Turic con ine dus e ston vinavant combatter per in plaz de baraja e contra la relegazione. Qua in dus als tema sozza la set al microfono Urs Müller. Bienji. Il plant de plirs 100 milions francs contra la banca cantunala Grischuna e sia societata filiada la banca BZ e ersta tema dalla radunanza dals participants ier a Quera.
3: Il president della GKB Heinz Huber ha menzionau il plon contra la banca gest all'enciata della radunanza. Con quei plon pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei denor Huber den Ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contra les pretensions. De pli details ai bo dau per via de la procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantunala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Ozen de maundo alla crugera Hondius, in la quale che gli ha da plirs castel hantavirus, cun tangerlins la Tenerifa. En vista l'evacuazione dei passeggeri della crugera, ieri il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad, Tedros Ghebreyesus, arriva in l'insula Canaria per calmare la popolazione indigena che è nervosa. La sottostricciacchina si tratta di un secondo Covid e che il rischio resta piccolo per la pubblicità. La WHO ha taxato le persone a bordo della crugera con contatti da alto rischio e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 giorni. In commento dell'equipa sei il nome della Svizzera. Tenor l'Ufficio federale della Sanidad na el attualmente mai in sintomi. Nos in Italia Sport, Balapè e la 36esima ronda della Super League in Luzerne e Servet giuga a pari, 3-3. Turicci ha un grignal derby contro Gezze con 2-2 e gioca uscire l'altra stagione fixa in la Super League. Gezze per contro sta vinavant combattere per il plaz de baraja. Winterthur ha nominato mai un godinà contro Losanna con 2-2. Due ronde avanti la fine e Winterthur anche 4 punti ritardi in Gezze. Trilbala per regional e la seconda liga a Valposchiavo Calcio per Sordaifer contro Rugel con Ina Dus e la tabella in Spuschlavins viene avanti nel terzo platz. In la terza liga nella partita tra Schluen Lion e Sevelen Beach Gileu. Per via di diverse assenze sono il Songagliaistu da forfè. La partita con cui veniva valutata con 3-0 per il Sorsilvans. Schluen Lion e viene avanti alla testa della tabella. E dal Pascet d'Einzang in Sguarzi in Glatsch e il Rom della Eurohockey Tour alla Svizzera per Sordaifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terada in Serie contro la Svezia. Sco finizione fronte alla squadra del trenador Jan Kadio Ozte mesdì anche in la Cechia e si tratta dell'ultimo test davanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
1: La meteo.
2: Davant mesi si hanno detto le lief, quai grazie al favun. Nel decurs del dis formen üvels pli spess, con sunt el sit plovis avens, la temperatura maximale tranter 30 gradi en lengi di nota, 20 gradi en sur selva e 24 gradi en la region da Quira.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. La bunura der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin.
1: Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh.
0: Per Tai.
2: Ocean, zurück,
0: per Mai.
2: Oh.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il plan contro la banca cantonale facente era la radunanza dals partecipants. E la crugiera Hondius è arrivata a Teneriffa, uspon las radunt 150 persone a bord venir evacuadas. Qua in dus las temas, oz las oc, al microfono Urs Müller. PNG. Il plan da plirs 100 milioni francs contra la banca cantonale Grischun e sia società affiliata, la banca BZ, ier sta tema della radunanza dals partecipants ier a Quera.
3: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan contro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender contra le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quai che la GKB aveva già comunicau in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, Redaktion Quera.
2: Sventer che il hantavirus è rotò a borte, la crugiera Hondius arriva ad Ozen de Mauns in Linz la Teneriffa. Qua era port ampliras medias. En vista la evacuazione dals passagiers della crugiera, ier il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanedat, Tedros Ghebreyesus, alieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El ha sottostricciato che si tratta di in secondo Covid e che il rischio resti a piccin per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugiera sco contacts da alto rischio e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In commembre dell'equipa sai in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizi federale della Sanedat na el attualmente na jeans sintoms. In un medaglio del sport, Bala Pè è la 36esima ronda della Superliga in Luzerne e Servet giuga pari 3-3. Turic ha guadagnato il derby contro Gheze con 12 din e gioca uscire l'altra stagione fissa in la Superliga. Gheze per contro sta vinavant combattere per il plazzo di Baraja. Winterthur ha nominato main Codignà contro Lausanne con 12 din. Due ronde avanti la fin a Winterthur anche 4 punti ritardo sin Gheze. Tra il balla per regional e la seconda liga a Valposchiavo calcio perso d'Aifer contro Rugel con in dus. Malgrà questa terrada, Enils Puschlavins viene avanti nel terzo plaz della tabella. In la terza liga, nella partita, antrasloa in Lyon e Sevelen Bic di Lieu. Per via di diverse absenze, san il Songa Gliaistu da forfè. La partita è con quai venida valitata con 3-0 per il Sur Silvans. Schluen Lyon e vine avanti alla testa della tabella. E dal Pascet da in Zangin Sguard sin il Glatsch e il Rom della Eurohockey Tour alla Svizzera Persor d'Aifer contro la Svezia con 0-3. E si tratta della cinciavla terrada in serie contro la Svezia. Sco finizione del turnier fronte alla squadra nazionale del trenador Jan Kadieu, oz de mesdì anche in la Cechia. E si tratta dell'ultimo test avanti il campionato mondiale che comincia l'autor venerdì.
0: La meteo.
2: L'avant mesie si andet sulle liv quai grazie al favogn. E nel decorso di se forma nivels pli spes, con sonte nel sit plovi savents. La temperatura maximale è tranta 13 gradi in legno di nota, 20 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Greta.
4: Venerdì il 8 de maggio è stato preciso in onca Papa Leo al 14 aval a Vinius Eligius. Suentre il primo onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco reflectau.
5: Esiste un mensch der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Er hört sehr gut zu, Er nimmt alles auf und erweckt die Situationen, die Umstände, ohne Eile, das heißt, ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
4: Patientia, Calma, Reflexion, in eine bonne Orelle, Habilität per ein Flasch Legitions, da bons Gussels, al cui bu è als Talents de mincia Moma, en quae sen, sincere gratulation a vos totes, Sildi de la Moma. È probabile, dati oz flux, scosein de rinconoscienza a Grecia.
6: Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che schabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina, con las mummas en gi per gi kelper nus, c'è lavur che las fan, che las teitle nus, a danquitau per nus.
4: Marcel Köhle vuol en siu pleit bo ex nom anima de regala flux, ma beim pitost de fastem silas pinches causas, silas pinches miraclas de la vita. Vois merveglias? Lustai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, adio ci vis la vus tozza totes in a biala domenia, bica vus vais centauen al radio.

Berg en Svizra, sut in Fauls nom. Tras las actas de Mengele vol Gerard Wettstein scuvierer scho bei nas autoritats Svizras an schau mitscha al delinquent de 2 jahre dils nazis il 1960, malgrat camon de rest. Mengele est aus responsables per nundumbreivels experiments medicinals curdeivels el camp de concentration ad Auschwitz. Suenter lui jara era el fugius e se zupaus el America del Sud, al ion 1989 ai el morts en Brasilia. Ad Auschwitz an il social-socialists mazzau varga in milliun jediuus e jediuus. Ad el antira Europa, eins assassinau durant al temps del Holocaust 6 milliuns jediuus e jediuus. Nus main a Roma el Vatican. Mesiamna al 6 de maig an 28 juvens gardists an girau fidei vladat e segirtat per Papa Leo il quitor de Javel. D'entre els, 2 gradists grijuns can fac l'urangirament per Ramons. Viadi a Roma a el president de la Confederazione Guy Parmelin fac. A quai per sin scontra con Papa Leo al quitor di Javel el Vatican. A cajun de quei incontri è veniu discutau de vart la planizzazione della nova caserna della Guardia Svizzera, lanciata dalla construzione, quella è planizzata per il 100° anniversario de pli le sblunderdiade a Roma, quei restau al 6 de maig 1927. Parmelin ha accentuato la rola importante del Papa e i conflitti internazionali e, se il primo anniversario, so entro l'elezione di Papa Leo, che è stata il 8 de maig di Lion Vergau, ha Guy Parmelin surdau a Papa Leo in racchetta de tennis de Roger Federer, signaus del star del tennis.

0: Il la seconda domenica del maggio, il dì che le mamme stanno al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, dì de commerci e piuttosto superficiale. Al dì della mamma asce den ton survenir importanza, quella pel cor, perché mamma va in usina soletta. Adesso nos ingrazia in adina puspai a nostra mamma e durante gli on, asce va in quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalada con cor, muenta mincia mumma. Marcel Köhle, el è scolasta teolog, a siu pleits in via a el numnau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Creta. Il pleit sin via.
2: Avon duas jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Suenta che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a mess in via per explorar un pau il mercau. Ad il jei bui u ditsch, che nus eren lup per schabetsch a miez in a fiera da flures, sin in dils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a bia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplament quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, nu che il mercau se regordava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocan lu, veva gli un mai udeuen se c'è da quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esche la vita da Soncia Zitta è stata tutt'altra che spettacolare. Ne gins grans pleits, ed ne gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vita consisteva de lavur, de fa commissions, ed ad esser cheu per se signurs. Ad esche quella lavur ad ovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a Zitta mai am blindau ils paupers. Ad ina legenda metta quei lues il punct. In gi a ella preu peun per porta quei als paupers. A cuc il signur allu plidentau ella ce che la porti leu en ziu scusal, due ella vedec flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella legenda regorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scho quella miracle da Flures a propi giù l'eugascia è per me buasci decisivs. Pli important è per me il messaggio che sta da vostier a che ha in a certa attualità per questa domenica il gi della mamma. Nus regalein Flures a nostras mammas a gen in grazil. Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che sabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas e in gi per gi cheu per nus. C'è lavur che las fan, che las teitlen nus ad anquitau per nus. Tu quae shabegia vuo la lista la gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. Ascia, a Zitta viveu, ed ascia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da flures, ca ort quei che las mummas datten, Temps, attenzion, carezia, ca o da quei cresce in se c'è bi, se vens di scusa mein, mo tutina effektiv. Rajuna wunda per ingrazia, cun in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de flures. Al pleits in via de Marcel Köhle. Se besant oz si la legenda de Soncia Zitta. Quel, a tutti gli autors pleits in via della domenica, am fleis vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gevis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En cuort moment va il magazzin della domenica a fin. Ai vala d'Anton la paina da sta vinavon con us. Hosp degli arti musicali de Dots è nominato mein Jatchen Janet. El complenesce ozels dies de maggio siu ottiontaval anniversari. El è nasciu se cresciu si a Clin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mistregn Vest entons viu manà Jatchen Janet en tut in autra direcziun.
1: Vermanj d'era previst che avesse fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quad era più o main deciso che c'è fisi forza via per la firma de notte avesse fatto qua.
0: E la finale è tut viniu auter. Ella frequentau il seminario de scolast zu Quera e la studiau vinavon musica al conservatori de Winterthur. E dil 1986 tocan zia pensiun a el instruiu musica e la scola media e dal preseminari ladin a Sameden. Cun sia pissiun per la musica a pel cant a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el success cun ses cors la cumbricula nie al rudé de chant, quei modus exempels. Durant els devos de cenis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de bia cors, de la promoviu fech ferm al cant e la musica e la ingedina. Tad lai il jarch musical cun Jatchen prevost. Il jenum nadamain sia devosa emissiun suenter 43 ans lavurtier RTR. Os a Jelius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità dalle snove.

0: Las novitats da RTR.
1: Suenter il scandalo all'Ospital Universitario de Turic, la direttura è in grazia al whistleblower e la crugiera Hondius è arrivata a Tenerife, us vengono evacuate le redonde 150 persone a bord. Qua in dus il tema sotto le snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. En il scandale intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la direttura dell'ospital attuale s'exprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenicke ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato il per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblica la situazione insupportabile sotto il chef de l'ex-temp Francesco Maesano. Sine quai aveva l'ospital rilascià Plas e discredità el. L'enciata da Lemna ha un rapporto di inquisizione conferma a bleras renfaccias del whistleblower, trante d'auter mancanzas gravantes in connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir sclerì s'il whistleblower doaie venir indemnisà. Sventer che il hantavirus è rotto a bordo la crugiera Hondius arrivata a Ozen de Mauns in l'insula Tenerife, quei rapporten plires medias. En vista alla evacuazione dels passagiers della crugiera e era il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad Tedros Ghebreyesus allieu per calmar la popolazione indigena che sei nervosa. El ha sottostricià che ne si tratta bicita din secund Covid e che il risico restia piccin per la pubblicità. La WHO ha taxato tutte le persone a bordo della crugiera sco contacts da alto risico e raccomanda di osservare le attive mai durante 42 dies. In come membro dell'equipa saia in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizio Federale della Sanidad na el attualmente gin sintoms. E anche il tennis per Belinda Bencic è il turnier de Vete a Melli a Roma fin suenter la terza runda. La Songagliaisa pers contro la russa Anna Kalinskaya in due sets con 4-6 e 3-6. Già or davanti è Victoria Golubic, crudata o contro una giocatrice russa. Golubic ha pers contro Mira Andreeva in 3 sets con 1-6, 6-4 e 0-6. Tentant nel turnier de WTA Melli Bicmo a fin anticipata main per le due svizzeres il numerin del mondo, la belarussa Arina Sabalenka e crudata o in la terza runda.
0: La meteo.
1: Levant mesie si hanno detto sulla lif, quai grazie al favugn. E nel decurs del dì si formano tentant nivels più spess. Consunt el sit plovis avents. La temperatura maximale è 33 gradi in legna di nota, 20 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR.
0: L'arch musical.
3: La musica e postüt il chant sun sia gronda passion. E grazie a ses engagement ha il podü fascinar bleres chantadurs e chantadurs ed er un grond public. Il rodè de chant o la cumbricula, qua sun be duas dels coros sa jacen ja netta ciurà e promovü durant ils ultims decennis. Ossa puel festaggiar ses 80 aval, e l'arch musical de Dolces per quai dedicia ad el.
4: Vermanj d'era previst che aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Qua d'era più o main deciso che c'è fisi forza via per la firma de notte aves fatto quai.
3: Però è desnuto totter e l'ha inciaminà la via da ciante musica. Al microfono si accen prevost un cordial ben fnü. Questa emissione è per mai una fit speciale. Es un stat scolar da jacen janet. Chant e trombetta. En a chantà il cor della scuola media Sameden con jacen sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleras otras chansuns. E l'ora es questa mia ultima emissione insomma. Da vobot 43 ans pro RTR, venia in pensione. Jachen Janet ist nat dal 1946, el ist kresche süe Tschlin, in gioce chante musica el si Janet sun omnipresenz. Ella frequenta il seminari de magisters a Quaira, lura al stüb jain avant musica al conservatori e fat scolazion de solist. Dal 1976 fin alla pensione all'instrui musica alla scuola media e dal preseminari ladina Sameden. Là in gioce la dat Blerson scuola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blersons con grand success. Con sia passion per la musica e il chant al savu entusiasmar a blera scolares e scolars. Per realizar quest'arte musical sono stata Tschlini la chiase dal Zianetz, ci dera più bot l'ustria Mutler con sia sala. Lai sosa la stüva da Jacen e da sia donna Claudia, un lö con bleres al gordanzas.
4: Questa sala, là, avevano le tante rotte le prove di musica, qua era per noi e per me importante di sapere che è capita anche qua. E anche qua, a Masbap, a suonare mai la trombetta, e aveva dei giorni, così cominciava veramente la relazione con la musica. Anche qui sono naturalmente state in prune feste, mattinate, da dofanzi, da cresciuti, da Leventun, e naturalmente erano concerti e teatri con la musica e col cor, che aveva tutto lì, anche qui, se ci si può dire, c'è questa sala, col palco, che sud era veramente il centro culturale di Tschlin, di quel tempo.
3: E tu e te, fratelluns, vuoderat per me zaint?
4: No, dormivan sur la stüva e sulla bühne dei riunus ci si poteva lasciare aperti per par mi già tanto la cefna aperta quei lus per ce non dudissen ci capita qua e il curcidera ce non teatri e concerti ce non potevano muir si ordefne ce non dudissen in pace ci gira qui io.
3: E questo è stato il cominciamento, questo è mis insieme per la passione per la musica.
4: Penso schon, sì, per me era veramente quella ad al suonare la trombetta o prima di cominciare con un flügelhorn il più importante di tutto, di poter essere pro, di poter fare musica e suonare un strumento.
3: E te fratelluns, precisamente lo stesso, cosa ne vogliono prendere un strumento?
4: In mince caso, cominciando con Domenico, Dori e Cordin, no, fevan musica da bal chantant. Es chantevan e vevan nur oin lingero, x alc, ci ves nu da significar l'instrument, e lur es chanteva quist stocks da bal, che non varan im dudi mince tant da a sonar, als prim deren quae amo Barbacla e Barbe Juanin, also Barbacla suneva Erl Flügelhorn e Barbe Juanin, Lorgel Daman, e lui era Antonerni, quel suoneva, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fatto musica da ball per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventum o per fine il ball da paurz.
3: Tu sei il più vel di sei fratelluns. E tu hai allora deciso di dire il seminar, però questa è una storia un po' più speciale.
4: Veramente era previsto che avessi fatto in Gersunadi da disegnatore tecnico. Quando era più o meno deciso c'è così forza via per la firma di notte che si è fatto qua. E intanto è ad un più fermo contatto con Erwin Salis e ses frars ed Erwin Salis ha fatto il seminario da voce che era stato in Peronzio alla scuola di traffico a St. Gallen e allora però Crashmis con qua e allora ha fatto il seminario di magisters a cuore e el quinteva con grande entusiasmo da questo seminario con flotta qua era usciccia el in quel segno al influenzare mai cioè NR decis da dir ad imprendere magister a cuore
3: quelle ad nu deve mol pre seminar ladin ir con sai de jora cuore studio di quel tempo aveva in pa in crescentum.
4: No, no, io ho veramente fatto quel tempo e adesso allora non più tardi, il primo giorno stava a cuore, non aveva chiesa, perché ci erano vacanze. E io stavo, stava sempre a cuore e pur, più tardi, non aveva questa scuola, non aveva una chiesa e allora ho cominciato a dire no, da Tschlin, non più sovente chiesa. Però, no, io ho fatto quel giorno a cuore.

0: Il cor della scuola media evangelica da Samedan, Cum Decori, una registrazione che RTR ha fatto dal 1994. Jacen Janet ha fondato e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister da musica Samedan, il stat magister a Zuz, e quai che be Pax San, collaboratore della televisione romancia pro il Balcontort. Quella episoda ha però durato be un anno e mezzo, perché la passione per cante musica è stata più ferma e Dushea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur. Cant solistic, diriger e musica da scuola. E allora, in a voi in Engiadina.
1: Devo aver fatto la scolazione da cant, da cantador al Conservatorio a Winterthur, sono tornato in Engiadina e la cercevo il magister di musica per preseminare la dinci, che era giusto nu fondà. E allora, tras questa scolazione, in Gioccia Villegold era direttore del conservatorio, viveva al Sinkreis Zürich. Nae, c'era una relazione con il chant de cor. Però cominciamo poi fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva mangiato le oraglie per cantare, per mai. Allora, c'è un nuovo zuz, tre zons, come magister, intanto è stata fondata la scuola di musica e l'ha unito urs da chant. Ed er ne ha visitato un corso da dirigente di corso per Willy Gohl. Tra squai, in due anni pensavo, ma veramente potesse forse studiare musica e in quella direzione.
0: Dal chant, dal dirigio, discorriamo più tardi, discorriamo dal suonare la trombetta.
1: E ha fatto Blair Zons musica da ball, con Sfrars, con Domenic, Dori e Curdin. Poi abbiamo con le barbe, also Barba Cla, Barba Jovanin e Barba Fritz. E noi siamo più pro, pass per pass, su bici non erano a scuola, ci vanno e non suonare con essi. Infine, es loro er non vels, hanno loro un de vocel schmiss, e loro vanno no fatti in avanti. Musica da ball, un tempo erano però not i Florin, che non avevano loro là questa formazione, o da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non ci hanno fatto questo disc compact. Qua venne suonare non più schlimm, di per sé, ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
0: Da quel disc mattinadas del Sfrarsi Anette che vi è il terreno in tocca, qua è Tetere Tete, lascia una ruolo un po' speciale.
1: Ma là ne è creato la prima parte, la prima voce, e ho scelto un'eve piuttosto seconda voce. E Duri, Sidera, se non partivano sui primi seconda voce, Sidera, Duri ci suoneva la prima voce. Suonare la trombetta era per me estremamente importante e suonì a cuore subito anche la musica del Scadez. E là aveva suonì al primo anno un flügelhorn e allora aveva voluto suonare una trombetta, un flügelhorn. E allora suonì io Villeneuve preparando da noi e questo aveva un tancadi e aveva là da mettere in benzina, è stato là forse un mese o due, e allora hai un uomo, non conosciamo niente, vende la trombetta, tipo adesso si va a scopare, e quella non è mossa veramente, quella non è suonata allora Blair Zons, invece allora dopo più tardi comprare altre trombette. Sì. Per me era questa ciò bello poter avere questa trombetta.

0: Ils frars Janette Caviezel col schottisch svelt, teder et te, un toc del disc matinades comparu del 1986. Nos emission de dozis didiciade Jacen Janette, ci po festivarsis ottantaval, e davant vaine dudida sis ritorn in Engiadina. Davos si escolazion al Conservatorio Winterthur, el diventa magister de musica alla Scuola Media Sameden, postute pro il preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Quad era una fitch bella situazion per mai. E na lapo di mettere in peme sprüm cor, e al prüm di una grave in deset coristas e corists, loro sono subit nuts però pro er quest als gymnasiasts romans, e hai quel tempo na io du fitch e craje passa schon dir che na dat pro scolares probleras pre seminaristas e pre seminarists a plajair vidal chantar ebbe mal gort kurz no nur fat e craje guardera dal 80 o dal 79 wenn er fat questa missa brevis in sembro col rude de chant in Giardino c'è una nerfonda in quei zonzi, che era il 77. E c'è questa un evenimento di bellezza, e c'è posto tutto, a giudì qua, e c'è tu nivas ora, qua mal gorda, ora del concerto, e dicevas, è flip. E qua era, e qua era già per tutti, stati fitti speciali, e non erano già in una gruppa speciale, c'è questo dell'internato, avevano di non c'è il gran plagiardo, no, cosa c'è no. Stavano a fare concerti in Zembali e stavano a reclamare, a fare casa. Però no, questa è stata una bellezza, questa onza da preseminare ladin.
0: Missa brevis, e loro erano la missa rotna. Una è una messa già in tradizionale, c'era una messa moderna. Con quella hai fatto Blair plagiare, Blair cantadura e cantadura, era animata a cantare, era da cantare in avanti, da voci sono sortite dal seminario, dal preseminario.
1: Sì, quando era Ruth Apley, ci desidera creare un nonno in Danimarca e quella è venuta di nuovo con questa missa rotna da un componista danese. E loro pensavano, sì, qua fosse proprio flott da fare questa messa. E vanno a mise in pe quella e fa perfino una platta. Perciò c'è l'idea la solista, Clementine Patrick, e quella aveva una mia, e quella era una specie di producente. Also, insieme con quella vanno a produrre questa platta. No, il primo concerto vanno a venire sulla Basilica di San Pedro. E là hai proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creer e questo non hanno signor un grande plagiare di questo qui ha perfino dato loro il titolo al centro del fiume ladin cioè qua sia bunda splatare in Baselgia e di queste storie però in mince case è stato fitch bel da poter fare questo qui
0: e qua non è restabile una roba unica la missa rotna quella a studiare più pusse si ha da sehr più tardi.
1: Sì, no, infatti loro più tardi quando Andri Gritti ha l'idea di fare un progetto da chant con un cor libero o un cor da progetto pensato che non potessero fare questa messa rotta. In quei anni vanno fatte altre robe, una cantata da Cordin che l'aveva fatto per una festa da Cordofanz.
0: E avanti un peronza è data moniata una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da tai erano otters, sono nuti insieme alla moniata sent per cantare quella missa rotna e tu sco dirigente.
1: Qua avevano dato nome la missa rotna Reviva. E qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bello. E pareva scusa il tempo sta salda in dunia e se tutto il scolare del preseminario la scolare sono con mai non svegli e però non si incontrare uscire anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso e na, io dico è fitch fermo
0: e ossa da voce tu hai già tante da ammoniare e accenni a net ci dirige da c'è anteriore scolare e scolare quando sarà l'ultimo progetto da te?
1: Ma quando sai, e penso, in città penso, boh, questa potesse non essere l'ultima, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa erva, non ho due prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va, le energie sono qua, e qua vengono libere, e qua va a scorrere in un fuso. Qua sono belle. Da poter vivere questo qui. O se c'è, penso, sì, al far da dirigente del cor, da sono mai una grande energia e piacere da c'è da fare da queste robe.

Dus iadas il cor masdada la scuola media evangelica Samedien cun Jachen Janet sco dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stada del 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfrancinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jachen non ha però be fundà e dirigì quist cor. El è stato un grand promotor de cante musica, postut in Engiadina. La fin dels anni 60 al dirigì il cor Masdò de Zuoz. El ha fundà la Combricola, eser stat dirigent dels cors Masdòs de la Punt Ciamuesc, trai de gens de quel de Ciamfer, l'ura del cor mixt de Samedan, del cor de scolars e scolars las Filomelas, e dal proget de cor assent. Un capitolo importante è il Rudè de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'onda sia fondazione 1978 fin dal 1987. Da là diventa allora manà il cor insembl con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Er laden al prüm grein des set, wann il prüm Konzert sehen, pensa qua der Stadt schon in einer Sensation. Quis der Rude de Chantes nü conchaint. Es un nüd so dünne Pros de Püs Chantadors e Chantadoras e wann fater das prümes Registrations per Radio Romansch. Qua mese mo ozi tras el cieco, ce la seva passare in pa revue tot mia via qua sco promotor de Chant. Malgorda c'è des nu un pa una crisi della dinamica anti il cor e l'ora dell' 85 anni non fanno una pausa e vanno fatti una pausa da 2 anni e intanto ne fanno nozze intanto sono mis insieme e ancientalo ora noi c'è le nozze in Basilio vanno fatte chlin e de genitz loro con 2 altas de posta sui sella far la festa e a Zernetz in quel park del Cestè dera la loro al rodè de Chant ci a Chantà per mai. Loro vaina decis d'ori ed è de far insembl in 2 dirigenti de continuar con lo e qua es i loro blers onza che van fat la blers registrazions e blers concerts se pensi in ho con ovres ormai fitch pretenziose sì, e bellas.
1: La combriccola.
0: La combriccola è che c'è quella del 98. E aveva intanto differenti scolars da Chant. Ci nivem pro mai e d'una d'era Sabine Wies e quella d'una da es nuda con questa idea ma ne podesna formar o sea er una gruppa de chanti e quella che conosceva allora otters interessens e allora es na nuts insembl e va in comenzà con questa combriccola ai d'eren pel solito sem ver tu de straides c'è no ein nur chanta er la Sgüra de Jans, e loro vanno fatti un primo disco compact, cioè non dat nom Stizis, e fatti un primo concerto, postuto, te normai, il concerto, bottles più importanti, erano questi concerti d'advent, cioè non fatti pal solit, anche la baselgia della Punt, però era in altre baselgia, ma questi erano proprio concerti, per mai fitch con grande atmosfera. No, vai, naturalmente c'era tutta parte, feste di Chant, Chantonale, che ormai forse quella che non è il più grande successo era quella a cuore del 2006. Pensè, cioè là varanno forse nu in terra, ossia un punto culminante.
1: Tu sei sovente Van Wart, io sono il dirigente, però tu sei tanto sul palco, che si tratta o che si tratteva di Chant solistico.
0: Sì, è veramente una bella episodio scocciantadura di Chant solistico. Da me tempo, erano qua un per in Svizzera, ci conosceva e ci veniva dati in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra un e cel. E non l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori, naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Cercle Magic hanno potuto cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fitch bel tempo aveva a Samedo non c'è un impegno del 50% anche la scuola media e allora gli uffici mezz'idere più o meno a fin loro erano a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera e quello ne ha fatto diversi anni e quello era il stato Fitch Belli era per fin, cioè mi domandava ma l'essa provare da venire cantador d'opera. E allora era Fitch Malsdur. E se qua fosse la dritta decisione, e allora non trenevano per cantare avanti, o sea, per ir anche il studio dell'opera, della ciocea. E allora avevano là un regisseur ed era stradvinando l'essa fare, questo che io non l'essa fare. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel mal lo arrivi al Zölz e quel varabadà. C'è tip c'è son, c'è ne son un, c'è metor il cendon e el allora detto tu vuotest in diesem Betrieb mit fliegenden Fahnen untergehen. E loro dera var manch containt, c'è quel tema dera jot maise.
1: I disporo in avant con l'ingaggiamento a favor del Chantin in Giadina. No va in dudì avant del cor la combriccola c'è la manà Blersons, e ora il stat dirigente da diversi corsi masdats. Tatlain il cor masdò da zuoz. Mai, sun cel neanche una nuvla, una composizion de Armand Cantieni, Context de Men Rauch, e scoprüm la combricula, giodim in quella val.

0: Er quist cor al dirigi nos giast da dots Jace Nianet. El ha quinta avant da sia scolaziun ed er da l'idea de far il pass vers una carriera sco chantadur d'opera. Quai es resta un zömi. Jace Nianet e sia dona Claudia han duas figlias, Mirella e Sara Bigna, e Sara Bigna er cernu la via da diventar chantadura. Sco ses bab avant Blair Zons.
1: Cipio mein schon, ella ha cominciato a cantinare o a cantare fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni. E allora è allora in paese sostenuta, quella che è molto sottile, pensa. Per lei è allora di una stata in tema, e non pensiamo, oh, che sarà la ossa, e forse devo mettere l'idea. Però questo resta allora per lei, che questo già visto, Daniel Chantadura e loro proprio resta al fil coccio da matete in fin alla fine del ginnasio. Veramente falla in un certo modo in avanti quella via che è in cammina.
2: Sco genitors, isat vos superbis e pension?
1: A noi sono non superbis, ma noi sono preoccupati perché non creevan che la via che ella è in camminata, che quella fis più leggero, più semplice da dire. Invece, sa qualora badaci, despostut oz, e la concorrenza usce grande. Non pensiamo, oh, quella va, qualcosa di non ma tu, erdels magistras, qua va senza problemi. Invece, non è usce, è l'esosa actura libera e va sia via, ma osa, er con famiglia. Non è così semplice e non speriamo che tanto da questo intops o da Rusia ce la possa gli stessi ir in avanti questa via. E ce la avrà il piacere là però.
2: Centaiva dovremmo di una mince tanto insieme?
1: Ma non è più se bler. Forza di una festa o ce la non vanno a centare. Diversi. Ons, also gut, ce la deramo qui in giardino, ma una sonna d'una da ce fatta roba in sembli. Non van cantà ersco quartet in sembli con Ariane Hassler, Sarabigna, Duri, Janet Melcher, Ideva, non per ons in quartet. Cosa c'è Claudia, mia donna, è cresciuta su in l'hotel Marnia, va in anno là, cantà d'una per Nadal, ossia in sembli con Rich Biert, e l'accompagnavano e noi vanno cantare per le festività intorno a Natale di queste robe. A proposito di Sbert, ha sonerio una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via che a lei sostenne ad egli accompagnare problemi, concerti, problemi, concorrenze, a lei il fatto qua. Con questo incontro con lei, non è tutto in dunia da nulla idea, ma non potessimo fare un disco compact, ricco ed è. A me piaceva ad una figlia ben queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno fatto questo disco, però vanno cantare le canzoni di Dvorak in romanzo. Io mo canzoni compositions da Warren Tew. Rige hat in allem ein accompagna mai pro quelle canzons de John Anthony de Runks. Sin quel disc va in er fatto quan plageva mai era d'un mo per gospel, per qua va in dat nom punts a quel disc compact. Fa il punt de Dvorak sur la lingua romancia vers il gospel americano.

0: Las ledigas, luminas sul prà, de chatar sul disc, Corin Courchellas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dos, treis, dai e hop, dal 2019. Jachen Janettis, il componiste per questa canzun e per Dingjonder, al sorni la fin dels anos 80 il prüm premi pro la concurrenza per composiziuns novas de la Lia Romancia. E davant til vaina du dicun in toque del disc manzunà punts, Return, de Warren Thew, cun text d'Andri Peer. Jachen Janett, bass bariton, accompagnà da Rich Biert al clavazin. In questa emissione è schnernuta savair da sia gronda passion per la trombetta e savo creaiva tonà er con a tanta piglia lezions ed exercitescia. E qua non esamo tot. Tra sia donna Claudia al scoverta mo in otor instrument.
1: Questa la citra da cords, quasi la citra svizzera, as podesse dire. Quando nis la citra da concert, quasi una citra, ci dis in möt, ci arriva ad imprendere quasi minciun, c'è col manchnester, se suona als accords e col mandret la melodia. E loro als fölz, con le note, vengono mis so taint, o se c'è, is vezza precisa, in giù ci sa da dire, a toccare als tons per la melodia, e gli accords col man schnester hanno tutto un ritmo in una certa forma, si qua in tre quarti o sei ottavi. Ed è proprio fitch simple, ma ed è bello. Da suonar insieme e tra squaccia è un registrese re e devo con Claudia ad imprendere a suonare questa cittra va in a no a casa naturalmente città insieme e lei fui a moment suonar a Claudia e qua lei sa ingraziar Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare i concerti e crei cioè ella era un buon motore ed una buona auditura e mi c'è tanto niva a quintare curcina dero c'è momenti simples con la combricola e postut anche la parte la dinamica da gruppa e du c'è l'urniva alte quinteva questo qui e la dina da c'è là e dat coraggio a mai ed era un po' in relativa a questi problemi e grazie ad ella e se sostegno in tutti i riguardi, non è per far questa via, c'è il nostro fatto.

0: Il rodè de Chante in Giardina, d'In Gionder, una composizione de Jacen Janet, con text de Louise Famos. Vovavet du di l'arch musical dedicà a Jacen Janet, dirigent, cantador, componist e grand promotor del chant de cor. Per ses ottantaval ils melders giavüschs e c'el possa giodairemo blers bes momaints. Al microfono è stato Jacen Prevost. Pel solit finivi ne mis uncles plates stad bain fin la prossima jada. Però questa es mi ultima, per quai stad bain e tot il bun. Ossa dudivat amo pas dalla saira, una composizione de John Antoni de Runks con text de Tista Murk. Jacen Janet accompagnada ses frar Curdin al clavazin.
1: RTL L'Arch Musical.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Suenter il scandalo all'Ospital Universitario de Turic, la direttura in grazia al whistleblower. E la Suisse vuole essere spagnata il personale a terra, rilasciata nel tant pitch planizzata. Qua in due sistemi, sotto le dias, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In il scandalo intorno all'anterior manader della clinica per la cardiologia, l'Ospital Universitario de Turic e la direttura dell'ospital attuale si esprimida in la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ringraziato el per ses engagi. L'anterior chirurg direttivo aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de l'ex-temp Francesco Maesano. Sina quai aveva l'ospital rilascià plasse discredità el. L'enciata de l'emna in rapport d'inquisizione conferma Blair essere in faccia sul whistleblower, tranter auter mancanzas gravantes in connex con la gestione ed in mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir schleri, schil whistleblower doaia venir indemnisa. La Swiss extende ses programm de Sparns in il Personal a terra, quai ha dit il chef de la Società Aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein redund 10% de las Platzes en l'Administration vini reduzides. Relaschades ne sei ein bitch planisades. Planisats seien Stimuls finanzials de abandonar l'interpresa. Per il personal de cabina ha la Swiss contangisia fina mira, redund 140 persunas haien accepta una premia da 15.000 francs e visa lur plaza fin la fin d'avril, rapporta la Gazette della Domenica. Sventer gli ha da plirs cas del hantavirus a bord e la crugera Hondius arrivada otzende mauns in Linz la Teneriffa, quae rapportem plirs medias. En vista la evacuazione dels passagiers della crugera e il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad Tedros Ghebreyesus allieu per calmar la popolazione indigena che è nervosa. El ha sodestricià che ne sae tractia bicht din secund Covid. La WHO ha taxat tutte le persone a bord della crugera sco citat contacts d'alt risico e ricomanda d'observare ellas attivamente durante 42 dies. Inco membro dell'equipa saia in nome della Svizzera. Tenor l'Uffizio Federal de Sanidad na el actualmein nagins symptoms.
0: La meteo.
2: L'avant mesie si hanno detto sulle liv quai grazie al favugn. E nel decurs del dì si forma nivels più spess. E nel side si grigi e blecci. La temperatura maximale è 13 gradi in legge di nota, 20 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
1: Mes di Mes Radio.
3: La domenica, un'ora con quiz calendere cupines, l'ora un concert in Gevush, l'ora in pain actualità e più tardi molas gratulazioni. Se voi restavate qua fin da vomit di bot, sonivet quasi un mix sul vadi di tot qua c'è RTR post-porger. Per minciuna accet. Al microfon, per tutte queste avventure, Elias Tuzeos, Romancia, non lasciai liber. Buon dia.

0: Down Under, Man at Work. Seppas alles desch domingels, desch de mai. Patrizia Gross da Cierf, vin oz 50 e John Gerisch Gier celebrescia oz 70 ons. Da sef gein. Gevüs e musica per es dus dudina qua a partir de las dudes e mez e las gratulaziuns e no restain giusto pels anniversaris, se laivet regalar ad un de des dus una cupina o d'un cinotter ce oz els ons e so se vos moment.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Una cupina con ducciorias e con bons per il bogno in giardina tramitaina ad una giubilare o ad un giubilare da dots. Voi conoscete il principio, voi stavate semplicemente telefonare, 0800 20 25 30, linges avertas 0800 20 25 30.

0: Quai vent bun. Es kommt schon gut. Nina Valotti kun warte. Du dusch passales desch. Ed al telefon weine chatta un gratulant. Per la copina, Sir David Kamenisch de Klaustra. Bon di.
1: Bon di, Elias.
0: El telefona per la figlia.
1: Exact. Jeu ves pugent gratulau a Danita fin seu 44 aval. E je vixels tot il bien a vina von naturalmein buna sanadat.
0: 44 ans fa la figlia a una festa?
1: Ma elle lo giù a Rapperswil e vengono a fare una fiastetta. A se va frente il programma vengono ad essere in iniamma si clausta per me, allora vengono da che esco a dieci in a pinche fiastetta insieme con se stus buoz, con Tobias.
0: Spranza, se la vengono a clostra da eramo in toc torta, Sir David, se pensa da più bot che la nita è stata piccina, vefla una torta prediletta?
1: Quella è scia. Io venne a fare una pinche sorpresa della. Ella aveva già un lupo, bugien, cauce dolce, osso per forza in tempi di domenica, ma ella venne a fare con ebbe scogliere con sé stu sport.
0: Ok, dai una sorpresa. Qua vai a dudì, Sir David, yeah. E ci dà eris appunto quella cupina con un per ducerias e con bons per buon ingiadina.
1: Venia la vega, gran piacere. Io grazie a te.
0: Grazie a te, Sir David, per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie sul milione di
0: lire. Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch.

0: Chi non amo, ci vuol forza moneada. Pilai ora, als telefonin sind als telefons. Noi o vain!
1: C'è ciausas.
0: 40 francs, spetta nel jackpot. E ma leg fin già osso sin vostras propostas. Per ci chi non amo, non cerciain qui qua.
2: La ciausa ne è bec pli moderna. La ciausa è greva. La ciausa dati in differentes colurs.
0: Se voi avete cece non cerciain, o se avete forse un'idea, una proposta, ci lura telefonare o se 0800 20 25 30. O c'è una ciausa che non è più moderna, ci desgreva e ci dà in differentes colurs. 0800 20 25 30. 40 francs entel jackpot. Ci vuol provare sco prüm? Ci vuol rompere il glaccio per questo povero moderatore? 0800 20 25 30. Non c'è una ciausa che non è più moderna, ci disgreva e ci dà indifferenti colori. 40 francs spettano entel jackpot fino a linges vedes. Ce l'hai a provare? 0800 20 25 30. Oggi si crea con questo solai. Non è sereno io var qui. E facciamo un ultimo appello. Ah, o se sclinge il telefono. RTR, qui è Elias. Buondì.
3: Buondì, quella Susan Guecci di Savognini.
0: Buondì, donna Susan. Grazie per salvarmi.
3: Io non sarei giusto. Al locher, al perforader, per il tuo bureau.
0: Al perforader, al locher. Non è più moderna, si può creare argomentare. Es può essere magari grev e da in differenti colors al perforader. Donna Susan, c'è vesse sedice la godogna con questa unica proposta, c'è vesse dit?
3: Ah, questa flot, ma io sarei
0: sinceras gratulazions. Wow. Questo non è efficiente.
3: Proprio non pensavo.
0: Ma c'è bello. Donna Susan, ella ha rotto il glaccio e con qua ha giusto un po' di guadagnare. Crea, noi siamo tutti contenti.
3: Sono contenti di io.
0: 40 francs bons tramite una casa e la postiamo al telefono. Loro fanno io l'adresso. Una domanda, ma ci sta oggi il programma? Per questa domenica ci comincia fin già c'è il di.
3: Boh, no, dopo può fare un po' pacifico.
0: Ok. Donna Susan, fitch efficient, fitch clever, gratulash e grazie per partecipare.
1: Ci ciausas.
0: Wow, non sei svegli magari. Questo è Duffy con Mercy. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Las 10
1: e 32 RTR.
2: Il calendar.
1: Treis occurrenzas nei chatà via calendar.ch per oz als 10 de mai. La prima. Oh, varmai totes. Ma non discorrenzco prima della prima. La prima è un concert della musica Graina Frin e la società di musica Lumbrain. Las dus musicas invidan insembel cu la gruppa de tambours Lumnezia al concert annual a Vrin. Cun ustaria daval concert? Oz, las dus i la sala polivalente a Vrin. L'ura fa in la postre mise a cuera. In gioci a al Beat Skeleton, musica contemporanea, un concert del duo de batterists Peter Conrad in Zumtor e Paul Amareller, descritt cu plets simple, technoid, e bot rotativ con focus. Es tratta qua di una show fit speciale, c'è lui questa sera la scinge e la post-remise a coera. E parallel a all'anquart a molo in concert combinava da dus cors, il cor dels Laris e del cor Masdad ad Igis e Zetzras chantan oz a partir della scinge all'anquart e la baselgia cattolica. Tots dus cors venen dirigiti da Pascal Weder, uscetcia l'idea del concert comunale non sarà stata uscetta l'önge d'avent e il dirigente continua a si studi di musica, vuol dire che non ha più tempo al scorz in futuro, uscetcia qua oz è il concert finale in quella forma. La scinge e la baselgia cattolica l'anquart il concert comunale del cor del Zlaris e del cor Majdad Igis etc.

0: La domenica del 10 de mai, RTR sulle Uraglie, in 12 minuti le 11. Mangiare ingiunti prodotti che derivano da bestie, essere vegan, come fanno in Svizzera tenor cifre da Swiss Veg, tanto 9,7 e 9,9% delle persone. E questo è un tema per l'impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio da Bibi va plan sur del esser vegana.
2: Na, è no sun ingiun virus. Erna als bestie monstruosa o privlusa. E no sun una forza curiosa, satanica o in scarafaccia disgustus. È sun tot normale in cas, a mai non manca nüe. Hai, e viv de fatte tot bain, erce sun vegana. Ed in plü, hai propcia, naia un'allergia de frumaint e hai na, vine de quai nu lesse erna baiver, simplemente per quai ce nu vezzaint, de baiver als ci fa donna mis corp plura puient un sirup, forza ce tu as? Na, a fumar nu ven erna, or de motiv simil sco prol vin. Sco ce posa mo evar plajair vi de mia vita, ma bo, e nu sa erna, quest son possibil, er sainza charn lat e vin. Non stuvai ver neanche vera rein per mai scusa fusi un alien. E son sco tu ed è. Becce mince e ade ce veni in clura china, dai a discussions monstruose sur de perce e co ce posesse sco ce sun. Qua es l'unica differenza. E non posso più io dare una sera in compagnia senza cincin guarda in per mai scusa fusi un Google Hop Violet ci des giust splaccia dal Mars sul pizza juts.
1: Impulse.

Don't go breaking my heart. Leider rumpel mis cor. Elton John. Kiki D. Domenica 10 de mai con ondas romances. Ed es el di de la mamma. E de volas novitats de la zündus. Da qua pro RTR. El concert sun giavus. E ges una buona occasion per saludar las mamas. E forza plazar lur musica prediletta, na? Con la chance sun un pusho flores. C'è può dare che si trasmette la vostra mamma in pedevo. E dici bene, fai forse un'idea, no?

0: Las novitats da RTR.
1: Svent il scandalo all'Ospital Universitar de Turic, la direttura engrazia al whistleblower e la Swiss volus er spagnartar il personale a terra, relasciades nel dentant bitch planisades. Qua indus il tema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller, bienci. En il scandale intorn l'anterior manader della clinica per la cardiologia all'Ospital Universitar de Turic e la direttura dell'Ospital Sex Firmida in la Sonntag Zeitung. La direttura Monica Jenike ha riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ingraziato el per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto se chef de letz temp Francesco Maisano. Sine quai aveva l'ospital rilasciato Plas e discreditato el. L'enciata da Lemna a un rapporto di inquisizione l'ora confermà Blairs rinfacce al whistleblower, trant rauter mancanzas gravantes en connex con la gestione ed una mortalità extrema durante il sons 2016 e 2020. Us stoppia venir sclerì, s'il whistleblower doaie venir indemnisa. La Swiss extende ses program de sparns in il personal a terra, quai ha dit il chef de la societat aviatica Jens Fehlinger en vers la NZZ am Sonntag. Konkret do ein redund 10% de las plazes en l'administration venir reducides. Relaschades ne sa ein bitch planisades. En vista la crise de carburante dit il chef de la societat aviatica che l'urari de sgol soi restar stabil durant la stat, malgrat che la situazione sia tendida. En la Siria dati las primas midades de la regenza. Per decreto al president transitoric Ahmed al-Sharaa occupade nov post centrals, trant rautrels ministeris di informazioni de agricultura. Plinavant el er destituì ses Fraschgod, secretari general de l'uffici de president, quai en vista la critica per via de nepotism. En vista la guerra civile e la copiciade dal president Bashar al-Assad, avanti non e mezz regge in greva crisi economica in la Siria. Plinavant dati adine de pli protest contro la regenza a Damascus. Ed en il Mali ai da nova mainda pliras attaches agruppaziuns militantes, da pi mesemna sain almain 70 persunas inidas mazzades, pleras ulteriures sain ang sparides, quai an comunicialas autoritats locales. Ellas renfacen all'armada da becia var intervenì malgra numerus cloms de git. La situazione umanitara en il paese dell'Africa del Veste catastrofala. Gruppaziuns islamisticas emproven de survenir so control il centre dal Mali. Il medem moment avanzen rebels da Tuareg en il nord dal Pajais.
0: La meteo.
1: Es winter mesis formen nivels pli spess, surtut en il sit plovi. La temperatura maximale tranter 13 grads en l'engi di nota, 20 grads en surselva e 24 grads en la region de Quira. Damaunis il ura ferm sur trac per part plovi, quaiter redund 15 grads a Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. RTR, il concert sin javisch.
2: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
3: Il concert sin javisch pel di de la mamma del Desch de Mai 2026. Salutai, mamas, plazai un grazie fitch. Ed ens raccontai per ciò che vostres mamas sono le meldres mamas del mondo. Tot quai, con je vis de musica, e con la chance sono un piccolo flors. In sé, per voi, ma non potete inclea e notare l'adresse della mamma. Trai saluti inscritte, da ci presentarci con prima. E l'ora da ci avete niente telefonare e tante totes e tutte le persone ci annunciano. Traine alla fine dell'emissione, la sorte, la buscia per il Büschel Flors. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra! Hey, noi abbiamo scoditi tre saluti inscritti. Il primo che è arrivato dalla donna Pia Giger, di Mustè. E la scrive: «Io salito il mio om, Evelyn Ecker, Berta de Rungs, mis vigins Irma e Theo e special mis Dunas. E puspei, ai puspei stau in bi viadi ad in allegr con vus e tot pacific. Sin gleiti puspei. E luge vigil oz a tutas in bi di de las mummes, gudi fetch e car salitz a tuts e tutas. E quais giovus da Pia Giger venian cun musica, La Perla, dalla Rosalia, i Yaritza i Suessentia.

La Perla, ingevüsch il concert, ingevüsch della Pia Giger da Mustén. Ov passa la sündes, la domenica, dal 10 de mai, al di della mamma. E no continuain con dus gevüsch inscritti, avanci lanciain als telefons. Unis rivamo qua della Renata Bot da Cierf. Pel di della mamma, col prüm raz del sulai, pens chara mamma ozzatai. Tu deres la vusche, mes prüm di, mes prüm plaid deres tu, tu mas dat chanzuns de cor, un man sul front in mia ardur. Tu deres la forza su mia via, ed era il timon cim codria. Tu mas regalà un mond onest, una creta, al mond celest, cun te sels mas tu fat creier, l'amur es il più grand manader. Un büschel plaid oz per tes di, liats col ritmus benedì, da tia lingua tant amada, un büschel ci des far parada. Tu esch la flamme, ci nun as stüde la lüm, d'una steile ci am guida, e lässe dir verwend, chara mamma, ja ten aient. Qua scrive Renata Bot per la mamma, cultivisch de musica, la poesia.

Mario Pacchioni a chantar la poesia sin giovis de Renata Bondacierf ci a saludar con un per bels plets la mamma e qua fa la prossima auditura ci ha scritto via posta RTR la Jeanette d'Albert del Louvain e la salut de la mamma Vendelina cara mamma oz a ti vi ingrazia bi che ti hai scheu ti hai un angel senza alles per mai drovin stai no esti a dina cheu per nus. Oggi gaudi un bi di della mamma, lei i bain con te, car salizzi tia figlia, Jeanette. E per la Vendelina, per la mamma di Jeanette d'Albert, è già ora da Matteo.

Mattia con Aura, in giovis de Jeanette d'Albert de Louvain, con saluts per la mamma. E con quai, lanciano ufficialmente als telefons per il concerto in giovis del dì della mamma, 0820-2530, clare in usto essere un salut per le mamme, ma ecco che oggi fesse magari sen da salutare una mamma. Con una chance su un bisschen Flurs, ci sono potenze in clare e 3 metri a vostre mamme. 0820-2530, non avete fine le dudes. Per tutto vostro giovis, vostre lutte e vostre spiegazioni, perché c'è vostra mamma, è la migliore mamma del mondo. E a meritare semplicemente un flotto saluto.

0: Stop this flame, Celeste, vainc passar las undas, el concert sin Javusch. Con Javusch, se saluts via 0800 20 25 30. La prima auditura al telefon, Anna Maria Vincenz de Schluein, Allegra, bon di.
1: Sì, bien di.
0: A chi saluts
1: d'aina? In a moi amic, a Ion, ad moi amic a Quera, che oggi vejo della sua sigirin in balestra di con seu sbeatis, a Pito, ma è svegins che ho aggiunto Ion, che quel giorno in balestra di adesso che tutto altri io, tutto questo che hanno, è una, la mamma che sa fa piastra, niente senza mamma.
0: Il titolo, qual è sera da ta? Mamma da Heinci.
1: Grazie, Fede.
0: Donna Anna Maria, come sei te ella questi?
1: Io sono per solo, mi la televisione e faccio spass.
0: Ma bene, oggi con quest'ora è già un buon da dire un po' spass, no?
1: Io sono uscito a buon caso un po'. Ma tu sei, gaudi il giro in avanti.
0: Ed un po' compagnia al radio, va nero.
1: E lei fa piacere a me, eh?
0: Ok, donna. Qua è importante, qua è bello. Far plagiare ad otto, fa un po' plagiare, era sai svesta. Non è magari l'impressione.
1: Ok,
0: plazzaina qua, donna Anna Maria, mamma, Heinche, cool saluts. E Adela, donna Anna Maria, una fitch bella domenica.
1: Sì, mi ha detto, vuoi essere qui, ringrazio il fitch.
0: Grazie. Grazie.
1: A te, merci.

0: da Anna Maria Vincenz de Schloein a Gevüscha Heinche cun Mama. Vain ci treis pas alles Windes. El Konzert sind Gevüsch del Di de la Mama e Salüts. Trametaina a la Mama quiste ad erde de la prossima auditura. Also na Erma quiste ad all'apparat Corina Bod de Valciava, Allegra.
1: Allegra, sere Elias.
0: No trametaina in Giardino al Salüts.
1: Ai, via sent. E qua a mia cara Mama a Derna Falet. E appunto noi va in festa già sin già avanti un'emna al dì della mamma causa c'è otto nora bleni in un'auna tutta la famiglia e tra squai mia mamma è otto via senti tra squai nai gran plagiais c'è io sono in vita trados c'era mamma io ti dico grazie fic ficciun per tutto quello che tu fai ad una per noi noi però in via telefono perché noi siamo via sento scuola e poi non si vede a entrare. Mes hommes, j'ai vu que je solit lasagne, parce qu'elle fa al mel de lasagne ci da. E ero schlu cousine la fitch fitch bain, e l'ora alla era un grand dun de trasplantines da jert. Ella, ja po, minchon clappi tomates, plantines de tomates de bellezza, ci po mettere in i de flors, e ella fa quel con grande, grande amour, e ja osaccio quel da grande lavoro. E io faccio qua, fitch, sì. E io le sbedir, e non si può vedere che mia mamma viene dal ton 88 anni.
0: Wow!
1: E, hai, qua è proprio bene.
0: La lavoro in Ierte c'è in gli uffi, ja? No?
1: Hai, proprio.
0: Ah, okay. Ok, bel splats per la mamma. In romanz, da bella musica, lessa dir. E la svesta spiegare, donna Corina?
1: Ja, wir sind con qualche stunde in Valmisteir, wir sind das Jaues, con grazie fitch c'era mamma.
0: Plazzaina qua per la mamma. Donna Corina, Adela è una bella domenica.
1: Grazie fitch, grazie mai.
0: Grazie per il telefono, grazie. Arrivai.
1: Grazie, arrivai.

0: Grazie Fitch, cara mamma, els jauers. Giavu già per la mamma da Corina Bott da Valciava. La prossima giavuscol ven da Stierva, Nicolin Sondera l'apparat. Allegra.
1: Bunde.
0: Bundi. Hai, la donna, esatto.
1: La donna le sa salida, grazie per tutto che ce la fa per me, a pis matac naturalmente, a con che c'è idea della mamma le sa naturalmente ir salida a riuscire tutto bene alla mia mamma, che sarò a ciacco i si zoom suppone, le sta da coi sera con che ci matio anche di anniversario ir, e a si vuole anche lasciare salida a tutte le mamme, a tutte le donne per idea da dots, a riuscire tutto bene.
0: C'è stato il programma per lui, per il dì della mamma o per la famiglia?
1: E hai stato stipendio di mettersi per le spadelle, forse, per provare a fare un psicologo in tale, perché hai smattato ci gidon per credere di perché lei non l'altro di detto, anche forse anche meglio ci va. Ma gli ho detto, provo a cucinare, c'è buon per la mamma.
0: Allora la divisa è che la mamma può dare.
1: La mamma è da poter giù di Galdeiro, se ti chiedi la ciova da dote.
0: Qual splot. Sir Nicolì, noi vanno a prezzare già visto la musica Felicità, Albano e Romina Power. Già visto un bel di della mamma e ce la mamma possa io dare proprio a questi in una bella domenica e grazie per il telefono.

0: Felicità! Albano e Romina Power, Dudi, sunt giavus da Nicolin Sonder da Stierva. Questo è il concerto, sunt giavus dal 10 de mai, oggi è il dì della mamma, c'è live di plazzar saluts e d'avere la chance su un impuscio al flors. Per mamma, si loro telefonai 0800 25 25 30. All'apparato da Schluain è ossa Evelyn Ecker, buongiorno Evelyn.
1: Buongiorno Leo.
0: In che direzione da scena tre metri oggi al saluts?
1: Io le sciassali da mia famiglia, mia straizzora con famiglia, Pia Cosindigia de Mosté, Letizia Montal, Taglion con famiglia. Allora le sono già tutte le mamme in una festa alla domenica. Che è già un good day.
0: Donna Evelyn, c'è sta sul programma da della
1: oggi? Io sono invitata a Marenda.
0: Ah, flotto. Buona compagnia per la bella domenica.
1: De bene.
0: Un buon plan. Notre metà è giusto mos lütz, an urchige Elpler gruss, Scheitner Bube, donna Evelyn, es quai no.
1: De bugen, grazie.
0: Grazie della e bella domenica.
1: Ne, se mi gli ho
0: grazie. Quiero.

0: No, no, 120-25-30, il numero per placarti al Giavusco con Evelyn Ecker de Schluein, un urchige Elpler Gruss. Aljon continua eine, con saluts per una mamma, al telefono è Ida De Florin. Buondì.
1: Buondì, Elias.
0: Hi, alla mamma, saluta eine.
1: Ja, bei, io lese Bugena, saluta a mia mamma, la Berta Caminada, de Benedotz, che vi già da del infetti BD, per dire la mamma. Ringrazio per tutto il bene che la fa di noi, per me, per noi, che lei di noi cao. Ti piace di dire tutto molto bene. Per tutto la sanità e che la stetti un massa ons che per noi.
0: Dai, oggi siamo in incontro con mamma?
1: No, oggi boc, ma io non ho mai visto quella.
0: Ah, prima. Allora poi da mani.
1: Sorvegno le lule flore.
0: Ah, è leva giusto a dire. Se non funziona con guadagnare, le poi a modena portare in persona, la sua mamma.
1: Che bene, poi è ciò, ja. Grazie.
0: Al giovus de musica, quel ne è spettaccio il ven più bot, ma o se è proprio arrivato, mum, da gigante emotivo, eh?
1: Exact, grazie.
0: Grazie a te, è un bel dì della mamma.
1: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

0: Se quai non es in imni per na mumma lor nu sai, se questa non fuss nida giavisada oz, vai se persi na scumissa. In 20 minuti las dudas, il concert sin giavis del di, della mamma, e no fain giust in avant con Marlin Solinger da Santa Maria. Allegra?
1: Hai, allegra, Sarilias. Hai, io lei ser giavisar a tutte le mammas una bella domenica e hai fa una bella... Con vostra famiglia su una bella festina o ci avete mangiato altro. O ci mangiavate già, mi ci ne fa scocci sani, scocci pon. E hai, così tutto. E loro volessi giocare con quella canzone da scuola nome Stefan Ross.
0: Preciso.
1: Da Serta in Mutter.
0: Che fa il oz, donna Marlene?
1: Ai oz, non feci blerata, scuola Pablo Riazzi con il suo da mia figlia.
0: Als Jatz ed als Kunils, ihre Paar.
1: Hey, als Jatz ed als Kunils.
0: Also, il Fil ist in Vacanzas.
1: Il Fil ist nicht in Vacanzas, in Perdis, ich habe gestorben, in Vacanzas, also, in der Schule, in der Quinti Laval. So nicht so ein Perdis, ma bin ich hier, da ich Polgarde, da ich Leinchen.
0: Okay, ma es ist immer eine interessante Aktivität, parlare als Jatz ed als Kunils, sto a dire.
1: Hey. Ed è schon, hai? Perché ne ha cammina a un tocco, hai? Fino a c'è un quinto, quando stanno in tincetta a scuola, e erst un otto in un altro lup. E poi cammina in un periodo su io, ma va in cos'è buono.
0: Ah, questo è buono. Buona attività per la domenica. Ok, placzaina questo lutz con la musica das Herz einer Mutter, dona Marlene, adele in domenica fitch agreabla.
1: Hai, era del grazie.
0: Grazie, fitch.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Das Herz einer Mutter, Marlin Solinger de Santa Maria, plazzacol Giavüsch, quel Konzert in Giavüsch. Nola accent, weinsch i 530 il numero de telefon per salutar, qua, em in paes, oz in prima linge Mamas. E del telefon weine dat Urs, Silvia de Rungs. Allegra, bon di.
1: Allegra, se relief.
0: Ella è veramente ladina, ma ella sta ad Urs, o se c'è ella discorsa su Silvan, con l'auditorio, co feina?
1: Preciso.
0: Ah, ok. A chi salutai?
1: Salut a nostra figlia, Seraina. Non so se sto nel listese, non posso valadere l'inclina io. Ella è la prima volta che la vengo, ma alzò ce l'ha al dì della mamma, con sia figlia, e noi avvisiamo della tutto il buon e per l'avvenire. E per il piacere, naturalmente, con la piccina. E hai un bel vita mamma e ce l'ha da lavorare oggi.
0: C'è il programma di Della, donna Silvia, oggi?
1: Ho fatto giusto una torta, ci des enorme blera barbara per mia vagina e quella sta io turice, allora sono venuta a raccoltare e
0: la pensata
1: di trovare ora un ricetto che non abbiamo mai fatto.
0: Oh, che tu ne vai, che tu ne fici mai.
1: E le sono passate da lunge da vento sugli qua a morte portare sulla jassa via, eh?
0: Ma allora alla telefonata per domandarci o può semplicemente ir via ador?
1: Boh, è unita a tutti una telefonata vuoi dire che n'hai a tutti.
0: Ma qua è allora
1: una
0: buona relazione mi paese tante vagine. Ok, la musica mia cina del cor mi c'è da usurare e la fa parte col cor, donna Silvia. Și lura dodine, giusto de la saludain, la figlia e las mamas e gian grazie pel telefon una bella domenica.
1: Grazie stessa mai.
0: Grazie.
1: Un bel saluto a nostra Elias, grazie.

0: Silvia Derungs da Duors ha giavischà mia cina del cor. Mischa dao surava in 9 minuts las dudas e non arriva in pro l'ultim salut de quist concert sun giavisch e qua ven da Zernetz, Carmen Haldemann. Allegra.
1: Allegra. Also ja, wenn wir sehen das Salut der mia mamma e mia dir grazie fitz per to qua ce la fa per mai e siete una buona celes e ja, wir sehen la cazzur per di della mamma el Kuckucksjodel de Melanie Ösch per mia mamma.
0: Non war la version dels Zillertalers, quella aveva non plazzato, el Kuckucksjodler. Donna Carmen, darfst du domandar, c'è stato il programma oz proela?
1: Mo, oz non esi bler. Oz fece un pa domenja.
0: Ma, c'è per to, also c'è vuol dire fare un pa domenja?
1: Mo, se mangiare nell'orientare, do.
0: Da voglio andare, vieni da ciao. C'è da voglio
1: andare, vieni là, vieni là? Da voglio andare, vieni da ciao a casa.
0: Aha, ok, hai. Gut. Hai, un paio andare, un paio camminare.
1: Hai, preciso.
0: Ja, qua è un buon programma per la domenica. Se fai se riesce, non fai qua.
1: Sì, sì.
0: Ok, Kuckucksjodler, Zillertaler per la mamma da Carmen Haldemann da Zernetz. Ed è una bella domenica.
1: Grazie, arrivai.
0: Arrivai.

0: Kuckucksjodler, Ziller, Thaler, Mander, Giovijada, Carmen, Haldemann, da Zernetz. E quel Giovijus, mi non sei, anti nos piccin Chavon per trar la büsche. Undersch, annunzias, vaina surni. E del Büschel Flurs. Codogna. Nicolin Sonder de Stierva. Non telefonai in Pax Pumainz per far io l'adressa. El veva telefonar per sia donna. E con qua dice, grazie Fitch per tadlar. E lei salutare a tutte le mamme, sinclair, a mia e la notare rama, una bella domenica, oggi impostato a tutte le mamme. Senza le mamme non funziona nulla, è l'impressione. Una bella domenica a tutte e tutti ci hanno là, tutti ci hanno qua piazzaggio vuxi, grazie a Fitch per tadlar, belce c'è stata la partita per questo concerto, sono vuxi, ci dà, lei non ci venderci. Dalle 11 fino alle 12 ci dà da da voi via rtr.ch. E non fanno qua in avanti con un po' di attualità. Se volevate restare in compagnia.
1: Il concerto Singe Wisch. Presentata florop.ch. Dolce saliz florals con le pralines da Maestrani.
0: I can't dance, chantano qua Genesis. Pax Moment ist alles Dudesch. Und dann das Novitats. Qua, ich wollte schon mal da Vadretz. Das Podi ist viel, das ist da. Und dann wie Adi, da Fava de Kaffee. Fini in Tatsa.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Suenter il scandalo all'Ospital Universitar da Turic e la direttura s'exprimira davart il whistleblower. E la Swiss vuol stricciar plazzas qua ed entan senza rilasciare il personal. Ozzesi per gronda part sur tratsch, a queer arriva la temperatura fino a 24 gradi. Iele studisch, per vus al microfon Maria Fiali BNG. En il scandal en connex con il manader della clinica per la cardiologia all'Ospedal Universitar da Turic e la direttura dell'Ospedal s'exprimida en vers la Sonntagszeitung. La direttura Monica Jenike ha reabilità il whistleblower André Plass ed ha engrazià ad el per ses engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblic la situazione insupportabile su se chef de l'ex temp Francesco Maisano. Sin quai aveva l'ospedale rilascià Plass e discredità el. L'enciata da Lemna ha in rapporto d'inquisizione confermato l'eras rinfaccias del whistleblower, durante l'auter in una mortalità extrema dal 2016 fino al 2020. La Swiss extende ses programma da sparing sin il personal a terra. Quai agisce il chef della società aviatica Jens Fehlinger in vers la NZZ am Sonntag. Konkret du ein vardiers per cent alles Platzes in la Administration veni reduzides. Relaschades na sein Batch planisades. Planisat sein den tant avantages finanziales schins banduna l'interpresa. Tar il personal da cabina a la Swiss contangisi a fine mira. Var 140 persones ein accepta in a premia da 15.000 francs e bandunar lur Platzes fin la fin d'avril. Ein num in la Gazzetta della Domenica. Suenter che il virus da Hanta erut ora a bord e la crugiera Hondius arrivada 8. Maun sin la insula Tenerife. Qua era port in pliras medias. En vista all'evacuazione dels passagiers e era il chef dell'Organizzazione Mondiale della Sanadad WHO a Liu. Qua è per calmar la popolazione indigena che fa quitats. El ha sottestricià che non si tratta bec da din segund Covid e che il risico resti a piccion per la pubblicità. La WHO valitesce tutte le persone a bordo della crociera sco contact staud risico e recomanda d'observar elas durant 42 dies. Inco membro dell'equipa sai in della Svizzera. Tenor l'Uffizio Federale de Sanadat na el actual managin sintoms. La Ucraina ha annunzia attaccias russes, quai, malgra la pausa de combat che ida in vigur ir de mesanoc, vestida da cuzzar trais dies. Scol militar ucranais comunicescia, aia entai fra las ultimas 24 ures da passa 100 combats alla front, plin avant rapporten las autoritats davart personas mortas e blessades tras drones de la Russia. Il Ministeri de Defensione russa ha già ier su entro mezzdì annunzia che l'Ucraina ha contraffaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunzia il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky an omadus conferma ella.
0: La meteo.
2: Oz esi per gronda part sur tratsch, con zunde nel sit al grigiun potesse dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in Giardina Auta.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quist in Vienna dat pacca naif als vadrez patischaran beda quai da pacca protezion la sta. Qua es un de nos temas e al viadi de la fava de caffè fin in tazza in un reportage auditiva spetta sin vossas urales più tard. To quai fin la mezza qua pro RTR mes nom Elias Suzeos promancia bel cianzfaivet compagnia.
0: RTR informativ e divertente.

azzamo un ulterior punct culminant alla fin della emission. Sper la büscia per els bons del bogn, traino az er la sort, per cici gudonia al chavon del di della mamma da nostra concurrenza delle chartes postales digitales. Program plein, Emma Lec, vos pranza er, al microfon. Amo d'una per vo, Elias Tuzeos. Per una giubilare ed un giubilare s'asce presentarsi a lui inscritto avanti lo lanciamo a telefoni e whatsapps. La prima giubilare da questa emissione del 10 di mai a nome Patrizia Gross è da Cerfi, la Valmustaria, a 50 anni. Ciao Patrizia! Non ti gratulai da tutto il cuore per te 50 anniversario e ti giovigiai tutto il buon per l'avvenire, sanda, fortuna e contentezza e da moblers bels momenti. Qua è già visto tutta la compagnia. E qua là, ven con il Pfundskerle, wunderbare jare per Patrizia Gross da Cierf, già 50, già visto tutto il buono.

50 ons in mezz centinair. No, continuain a Sevgiain cul jubilar John Jerry Sgier. La prima gratulazion per il jubilar es la seguente. Car John Jerry, sentiu si attonta a vagi de nascientia, gratulain da cor. Divisain tot bien, ora van tut, stai sounds. La è festivata e oz, car saliz da quera, Brida, Marco e Renata cul famiglia. L'ora sono arrivati ulteriori saluti per John Jerry Sgier da Sevgiain e qua è dal cor Michedau Sevgiain. Car John Jerry, il cor Michedau Sevgiain, gratulisce a te da tutto cor sentire si attonta all'anniversario. Ti è il mossamento che canta, ma te è giovane. Non si divisione a te vina von buona sanadat e bia plages con te sbiadis ed in tutto ti ufa e demanà. Ed in grazia, car John Jerry, per tio anim che ti porta zana dina in mia scor. Era se ti azzurdao già da dic la bicetta, sentinus che tio cor stata una dina fece a corti. Nus givijain in biala fiasta e salidan cordial, main, tio cor mi se dao sevgiain. E completats venen las gevus da dina terza gratulazione per John Jerry Sgier da sevgiain. I sta scritto qua al seguente. Car John Jerry, oz vestivain us bumo in a cifra, ma bain in care veritabel carschaun. Con 70 ons miras a navos in una vetta biale e plein ricezia, e la quale ti es adina staus in idol, plein premura, per nus sco bap ed us sco tat. Diligenza esti bumo con tia donna e niert, nua che mince verdura e siu plaz in recce, ti eis a dina prompts per sentupadas e fiastas con tes concorschauns e mi desora in qual sa vida e cortesia. Tes viadis an leo tirmo sau a ti ils details e la diversificazion de las culturas de nias mont. Ti gaudas la veta con tut essens, sagi quai durant in concerta din cor ni tir in migiel vinciacen so entre la lavura niert. Os denton, meta il tardin de din maun, gauda cu nus ti udi de natalece e fain tec pli pacific. Quels gevis, venen da tia dona Anna Marie, tes afonze partenarias, e da tes cinc beadis. E qua e là, cu no future, pacific, gevisà per 70 ons, John Jerry Sgier de Sevgiain, gevisà tot el bon.

0: Pacific, No Future, giovigià per John Gerish Gier da Sevgian Chiots. 70 ons. Gesel, l'ora delle gratulazioni del 10 de maine, vain fin già 8 avamens di, sogni gratulazioni a ciascun della cupina. David Kamenisch de Klostra a telefonà per sia figlia.
1: Io vi spugen gratulau ad Anita fin seu 44 aval. E giovigià tot il bien a Vinavon naturalmein buona sanadat.
0: La figlia Anita Rieser Kamenisch da Iona ha 44 ans, divisione della total buona, tra metà in quel pacchettino con la tazza d'anniversari da RTR. Las 12:43 a salura RTR con l'occasione de telefonare so spontan via 0800 20 25 30 per gratulare live al radio giubilars del 10 de mai 0800 20 25 30 con una chance de guadagnare dus bons per boni giardina per la giubilare per il giubilare vale la pena noi siamo qua fino al main quart per saluna ponderai per plez forse un saluto musicale e allora pilai manco il telefono.

0: The Heat Is On, Glenn Frey, in quart de luna. No, bivinantain la prima gratulante qua. Pels 10 de mai, pels gratulazions pro RTR. Bernardetta de Camilli de Vrin. Bon di. Hi. Ella e ses om volen gratular a la cuinada.
1: A la cuinada, Elisabeth Caviezza-Lüent.
0: A la cuinada, C'è tanti nuovi ons alla oz con c'è plec gratulare. Ah, con c'è plec.
1: Ma da mauro, è la da mauro per voi.
0: Ah, ok. E con c'è...
1: Ma è la loro sepaiotti.
0: Con c'è plec gratulare.
1: Nostra cara cuinata, tutti il bien, da Giorgio Bernardetta, non va ningun piacere quella da se vedere la leggetuna.
0: Il salut musical quel ven in forma da urner bo de caffè in schottisch de Oliver ja. Marti fa la oz feste ja. An alla farà da man feste ha la quinada
1: la la fa da man piasta per lui la mia biaglia te lo sente la bella musica
0: aha ok ok si allora plazzai quella donna Bernadetta grazie per il telefono una bella domenica
1: grazie a voi ok

0: Urner Bode Kaffi, il schottisch di Oliver Marti, du di per Elisabeth Kavitzel. Ciao, c'è tanti novanzi. In 10 minuti l'una, ci volevo gratulare live al radio con una chance di guadagnare bons per il buon giardino per la giubilare e il giubilare. Se non sei osso via 9-800-25-30, preciso Daniel Alig, d'Andiast, ci desi già pronto al telefono. Allegra?
1: Io sono da Giongiri Ali, Giongiri, tutto bene, è stato tutto seguito. A fa quel che l'ha da fa, tot quel forz lot, e il cant che è il cant è stato il
0: dirigente. Dirigente è stato, il cor mi si dà se vgiain, John G.
1: A vel dai mossa so io con sprende, fa quei scolfadina, a vel in bien. Dirigente in cora sia el fa quei ti top ella è plegede quai a lui so se sa fa quai in reich i genitori bab a mamma le sene co tu la della del da esta se un gini a tot dai ne gavini per so e vo slot ye
0: Salut, cool je wüsch de passar am John Jerish Gier de Sevgianche aus 71 no du din al cor che la dirigi al cor mi che da Sevgian con alles hirundelles. Sir Daniel, grazie. Una bella domenica.
1: Grazie a te, ti e grazie a tutti.

0: Alas irondellas del Cormisch da Sevgiain, ludi per John Gerisch Gier, che hat 70 ans. Las gratulazions te leve pra erte ervo podavet del rest erfingiain a trameter WhatsApps ed SMS che per le ein lura putart in vos nom 079-200-70-07 il nummer ed ques eintern in la concurrenza per dus bons pel bon in giadina per la giubilara o pel giubilar. In quella concurrenza eintra la... Giubilare ci viene ossa manzunada, la gratulante Ivan Carpanetti della VIN è al telefono. Allegra.
1: Allegra Mainz. Sì, e vi siete da gratulare a Dirma Ritzmann, quella VIN ho 61 anni. Ci viene tutto il buono, se andai fortuna, e forse non ci viene beim Botto Cineada.
0: C'è la relazione con la Giubilare?
1: Ma ella nive bler quie promesom a lavorar oder uscie ce l'aveva e su far robes con el i lure hai sa quai dato uscie magari hai.
0: E osse mo contact regular?
1: Ma uscie bler ne più ma non c'è tanto hai.
0: Sta bel pas del forn tante reint.
1: Precis.
0: Ok. Non va in piazza c'era bella ingiadina da mia a mia per la Irma Ritzmann.
1: Niente, hai.
0: Donna Ivon, grazie per il telefono e una bella domenica.
1: Istessa mai. Grazie.
0: Grazie.

0: Chiara, bella ingiadina, mia mia. Giuvisà per Irma Ritzmann della Val. Ciaoz 61 ans. Novain, sonia in frattempo già un messaggio WhatsApp qua l'ora delle gratulazioni, del 10 de mai. Una gratulazione per Mariana Pfister de Schlanz, ciaoz al 55 ave. De cor, gratulainus oz a nostra cara mumma, sora, onda e madreccia. Sit bi anniversari de 51 ans. In on plein sulegli e ventira bia contentiencia e plagegi vijainus a ti. Nos celegrainde festivals con tai e passenta bials moments insemen. En grazie per tocca che ti fas, nos vein fec pugentai. Tia figlia Selina con Raphael scoera tes farliuns con familias. Id es a cort avant luna. Noi abbiamo un buon tempo per le più salute, se l'avete mettere in tal WhatsApp, un SMS, noti il preleano in vostro nome, via 079-200-7097. E Sinclair, abbiamo era moduna la possibilità di telefonare, semplicemente telefonare, gratulare, ci vediamo musica, le stesse cose che voi fate, potete qua piazzare già vius ed entrare in la concorrenza per guadagnare due buoni per il buon giardino, per la giubilare o il giubilare.
1: Per vos, con vos.
0: È una discorrenza in tanta vonda, la discorrenza la musica e ci sa, forse annunziamo in cinque da voi. Qua per gratulare live, la radio RTR, la giubilare, la giubilare da dot.

Rain Me In, Sam Fender ed Olivia Dean, cinc passa luna. No, la cent, vanc, vanc, cinc, trenta, se volevet qua. Gratulare, giubilare e giubilarsi.

RTR colura delle gratulazioni. Trai de spassà. L'una, ed è news un po' più quiet qua, ma è d'uno sa, sincliamo una chance. C'è un vesemo, un giubilare, dal 10 de mai, e vuol l'avete mo plazzare in per Gevus, e l'avete avere la chance di guadagnare dos bons per bon in giardina per ella o el. C'è l'ora l'ultima chance, sai qua WhatsApp o telefono? Non c'è qua mo. Forse viene di mente mo in cinque spontanea.

0: La pella valiu la paina, no vain effectiv. Ci fa un messaggio in WhatsApp, c'è da scienta mo preler. E qua per Pirmin Kolb. A tini zong, festi vesha Pirmin Kolb, si es du de javel di anniversari. Mama Daniela, bab Urban, frar Maurin, gevejan tot bon sel de da dots. Ci il stetta an avant in cerch con fina nossa, in bellezza de da tots nos. Ed in cer saleit da tata Emmi, belci dat te. Pirmin. E dusche entra Pirmin in la concorrenza per als dus bons de bongiadina. E questo vien oz. E vien scherif da leer. Elisabeth Kavietzel. Cioè, vien du dir, come se mai da costura. Cioè, oz c'è tanti nuovi ons. Non sono zain in pax moments per ver. In giò tramettel quest bons per bongiadina. In nom da RTR. Grazie a tutte le gratulanti per telefonare. E sinceras, cordiales gratulazioni alle giubilare, alle giubilare del 10 de mai, ed è domenica, ed è ora stabile, può credere, per celebrare. Speranza è vostra di impli, con belli incontri, con buona compagnia, con buone mangiative, con sorprese, forse un regalin. E speranza resta questo di in buona guardanza. Tot al buon in nome della squadra RTR.
1: Danus?
0: Hai dosta da scena giusta ammonia tra la sorte, per cui è arrivata in studio la Selina Kistel della squadra online. Selina, i va pel di della mamma.
2: Exact, i dat una sorpresa per ina mamma, ok?
0: Tu sei la diala della fortuna, non va nu la concorrenza delle chartes postales digitales, si può dire, e tutte le chartes ci avevano un connex. Culdi della mamma sono entrate automaticamente in quella concorrenza per un grand e bel Chavon, tu hai visto il portretto?
2: Esatto.
0: L'hai sentito in una pruna, no?
2: È un canaster con ben buone cose per cucinare, per godere, spezzerie per la cucina e così via. Io credo che sia bene.
0: È già sera. E quello potete guardare? Ad una mamma, Selina, tu tiri la sorte.
2: Esatto. Io vado a un pezzo di lins e vengo a un curio in una delle mamme, quindi la sorte viene a decidere. Il pacchetto di sorpresa va alla Valumnezia, più esatto, in te villa. La mamma che si allegra è Ingrid Soller. Ingrid Soller sorvegna il pacchetto di sorpresa e scritto in una carta annunziato ella per questo engage a suo figlio Gianfranco Soller.
0: Ok, di meno. Gianfranco pisserà per un buon più bel dì della mamma per la Ingrid. Ci vuole un bel piacere alla donna Ingrid ed si inclina a tutte le mamme un bel dì della mamma. Selina, grazie per la sorte.
2: Grazie a lei.
0: E non sanno c'è allora per avere un giotto a mettere col ciavo.
1: RTR, las gratulaziuns. La saira da RTR. Cun sempre verz

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Per las proximas emnes na quinta la Swiss batch con una mancanza da kerosin. E la pausa da combat tranter la Russia e l'Ucraina e veni da ruta da omadus paiais. E les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. La società aviatica Swiss na quinta las proximas emnes batch con una mancanza da kerosin. Quai agit il chef della Swiss, Jens Fehlinger, en vers la Gazzetta NZZ am Sonntag. In sai einen Kontakt stretch con ils Furniturs e per las proximas sis emnes sap ins tras quai precis quant carburant che veng ad arrivar. Per via della guerra in Iran, da venta carburant bis schars ed ils Kuschs crescen. Societats aviaticas han avertì che il provvedimento con kerosin potesta stat diventa più difficile e che ils prezs per ils tickets da sgol crescen. In la Libia specien actual mein passa 500.000 migrants che vuolen viaggiare in l'Europa. Quai ha annunzia il ministro da migrazione grec. Athen collavuria per via da quai stretch con l'autorità da confin da l'UE Frontex e con las autoritats della Libia. Insieme vengono els combatter contro le bande che organizzano il viadis dei fuggitivs ed impedir le partenze da barches alla costa dell'Africa del Nord. Solet oz ha la Guardia Costala della Grecia salva 125 migranti che in due barches stats da viadi nel sito della Creta. La Ucraina ha annunciato attacchi russi. Quai malgrà la pausa da combat, chida in vigur ier de mesenotch e vestida cuzzar trais dis. Scuol militar ucranais comunicescia, aia in tai fra les ultimes 24 ure sta passa 100 combats alla front, plina van rapporten las autoritats da vart persunas mortas e blessades tras drones della Russia. Il Ministeri da Defensiun Russ ha già ier su intermezzi annunzia che l'Ucraina aia contrafaccia la pausa da combat ed attaccia la Russia con drones. La pausa da combat aveva annunzia il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucranais Volodymyr Zelensky han omadus conferma ella. En il Mali ai da nova mainda pliras attaches da gruppazions militantes. Da pime semna sein almain 70 persunas venires mazzades, pleras ulteriures persunas sein angsperides. Quai an comunicia las autoritats locales. Elles renfacen all'armada, che la nasaia bec intervenida, malgra blers gloms da git. La situazione umanitaria in il paiais dell'Africa del West va lasco catastrofala. Gruppazioni islamistiche sono provano a sorvenire la controlla sur il centro del Mali. Il medem moment avanzano rebels da Tuareg e nel nord del paese.
0: La meteo.
2: Ozzesi per gronda par sur trac, consonde nel sito del Grigion potessi dar plievgia. A qui arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi e a Madulain fino a 12 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mis di tar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides. Non-stop.

0: Musica per i mischadin. Per dai. Per mai. LTL. Per vus.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa vuoi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La citat Winterthur surveng in nov president. E la squadra nazionale da hockey a clera man guadagnà l'ultim giu de preparazione. E le strais, per vus al microfon, Maria Fiali, buonasera. La citat Winterthur surveng in nov president. En el segundo scrutini è venuto eleggio Stefan Fritschi della Partita Liberal-Democratica. El ha survegni presto 700 vuste pli che ses adversari della Partita Social-Democratica Kaspar Bob. Uscia el presidi da Winterthur usa en Mauns Liberal-Democratics su entrinera da 14 ons che il center era alla testa. A Teneriffa ha liu la evacuazione della nave da crociera, nu che il virus da Hanta è rut ora. La svar 140 persone svegnen, sud grondes mesires da segirezza, portadas all'aeroport. Da là pon el sgular a casa. Las persone derivien da venciatrais differenz paiais, rapporta l'agentura da novità studesca DPA. Or davant en las persone a bord veniris examinadas medicinal main. La evacuazione ha per cominciare cura che era segir che le persone non hanno sintomi acuti. Il Schweizer che fa parte dell'equipa della crociera sai venire portato in quarantena. Quella doveva tenere l'Ufficio federale della sanità cuzzar varsis emnes. E non veniva in una novità dal hockey singlaccio. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra del trainer Jan Cadieu ha battuto la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. In questo primo giro venga la Svizzera affrontarsi negli Stati Uniti. E anche per il tennis. Er l'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mincia mai perso il gius della terza ronda. La grigiuna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier.
0: La meteo.
2: Ozzesi per gronda part sur tracc, con sonde nel sito al grigiun potessi dar plievgia. A qui arriva la temperatura fino a 24 gradi, a Ion fino a 21 gradi ed a Madulain fino a 12 gradi. Damaun dovrà dar aura variabile e plievgia. Contra sera si sbassa il confine da naif da 2 mili sin var millimeters. A qui arriva la temperatura damaun anche fino a 15 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunt scoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messen semen dan os redaktor de musica Danilo Pavir.

RTR, musica non-stop. Concerts, scuvridas e hits.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La citat Turic ha elegi in nov president. E la squadra nazionale da hockey ha clera man guadagnà l'ultim giu de preparazion. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli Bunasaira. La citat da Turic ha elegi Raphael Golta, sco nov president. Il socialdemocrat è sta l'unic candidat en il segund scrutini. En lem prim scrutini, il 8 mars, a lum da ciuncant ons survini marcanta main de pli vusch che ses adversaris. El naden tant bec contengi la maioritad absoluta. Ses adversari il pi ferm, per Perim Avdili della Partida Liberal Democratica, na bec podi far part al segund scrutini, per quaec el e il mars bec vini elegi in regenza. Golta surpia il post a sia collega da partida Corinne Mauch, che stara des 7 ons alla testa della citat. E nos veninter in a novetat dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra del trainer Jan Cadieu ha battuto la Cecchia con 6-1. Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì, mentre in primo giro venga la Svizzera affrontarsi negli Stati Uniti. Er l'ultima Svizzera è crudata ora dal turnier WTA 1000 a Roma. Rebecca Masarova ha perso la terza ronda contro Jessica Pegula dal Stati Uniti con 0-6 e 0-6. Or davant Anja Belinda Bencic e Victoria Golubic mince mai persi il cius della terza ronda. La grigiunna Simona Waltert è crudata ora in la seconda ronda del turnier. In la seconda Liga Interregionale da Balapé, Aquira 97 pers ad Altstetten, quai con 0-2. Ils gols in pircrudats in la 76ª minuta e curta avant la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stric della tabella. Il adversario Altstetten, che classa giusto avant Quira, ha us un avantage da 3 punti.
0: La meteo.
2: Damaun duai dar aura variabla e plievgia. Cunter saira sa sbassa il confin de naif da 2 mili sin var millimeters. A Quira raiv la temperatura damaun anc fin a 15 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR.
0: Cun semper verts. Scuveridas.
1: E hits. Musica non-stop.

0: musica per in iscadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: RTL.
0: Per vous.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Las citats Turic e Winterthur han omadus elegi in nov president. E la squadra nazionale da hockey a clera main gudagnà l'ultim giu de preparazione. Da maundo è dar aura variabla con temperature smarcante main pi bassas che oz. E la scinch per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La citat da Turic a elegi Raphael Golta, sconov president. Il socialdemocrat è sta l'unic candidat en il segund scrutini. En lem prim scrutini ils 8 mars, a lum da ciuncant ons survegni marcant a main de pli vuschs che ses adversaris. El naden tant bec contangi la maioritat absoluta. Golta surpia il posto sia collega da partida Corin Mauch, che sta da 17 ons alla testa della citat. Et era la citat Winterthur surveng in nov president. En el secund scrutini e vegni elegi Stefan Fritschi della Partida Liberaldemocratica. El a survegni prest setci ant vusta pli che ses adversari della Partida Socialdemocratica, Kaspar Bob. Uscia il presidi da Winterthur usa en Mauns Liberaldemocratics, quais ventr in a era da 14 ons che il center era alla testa. E nos veninter in a novitat dal hockey singlatsch. L'equipa svizzera ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una vittoria fitch clara. La squadra nazionale ha battuto la Cechia con 6-1. Il attaccante Grigion, Ken Jäger, suenter la vittoria in vers SRF.
3: Ich habe das Gefühl, wir sind über die letzten Spiele immer ein bisschen besser geworden. Wir konnten ja, kleine Sachen können ausmerzen und ja, sicher als Team nochmal gewachsen. Und jetzt ja, freuen wir uns drauf.
2: Il campionato mondiale in Svizzera comincia il prossimo venerdì. An season prim giu veng la Svizzera affrontarsi nel Stati Uniti. In la seconda liga interregionale da Balapé, a cui era 97 pers ad Altstetten, quai con 0-2. Il gols in Pircrudaz in la 76ª minuta e curta avant la fin. Uscia resta l'equipa della capitale sotto il stric della tabella. L'adversario Altstetten, che classa giusto avanti quira, ha avuto un vantaggio da 3 punti. E sommeiante vesi ora tra il club da Domat in la seconda liga. Con 0-1 ha Domat pers ordai per Gunter Schahn. L'equipa resta uscita a medemamain sotto il stric della tabella. E per finire anche una nuova della Super League. Là ha il FC Songhai per difendere il rang 2. In la terza vosa ronda a Nelson Galaes guadagnà contro Lugano con 2-1.
0: La meteo.
2: Demandu a dar aura variabla e plievgia. Contro Saira sa sbassa il confin de naif da 2 mili sin var millimeters. A quera arriva la temperatura da maun anche fino a 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: A ciascun del städtli lauf a Lionnes in a part de las corridures e dels corridurs curü or de solidarità per persunas chi nu pon cuorer, persunas cun long covid o il sindrom de fatigue.
5: Per quals vegnen bo o de casa, san sets bo scobo se presenta a musace chi han.
4: Quad is un dels participants chi discuri cun ses fill. Era un tema oz, fino al 2023, vessen tutte le stazioni fermate da traffico pubblico in Svizzera, stovi essere senza barriera per tutte le persone, qua non è esamo il caso. E per 1,6 milioni di francs vuole il club de Balapé Tuzan Katzas installare una piazza de Balapé artificiale, perché qua non deve qua avanti le 6. Al microfono si accompagna Elias Zuzeos, Romancia, buonasera.
0: RTL, informativ e divertente.

0: Las 5:30 sta RTR vaiva zi las uraglias. Cun retard dvaintan staziuns dal traffic public più accessibles per totas e tots. La Confederaziun ha fingià avant 20 chance de liberare una legge ci des eliminar barrieras il traffic public a persunas cun impediments. Ma bler a retard. Malgrat che totas staziuns e fermadas vessen stuvi esser senza barrieras fino al 2023, war d'ora in blers lös tot otter. Jan Specha, ein Vista.
1: Il Cinum Nau Behi

I wanna dance with somebody who loves me. Chris Whitney Houston. E quasi stat da mia part. Rotz. Domenica 10 de mai 2026, al di della mamma. John Jerry Flapp è stato responsabile per questa emissione e li è stato a pisserà per la moderazione. Romancia, Spranza, sveva sentì in buona compagnia con Ondas RTR. Se restavate qua, dovevate la ses la resumazione auditiva il di e giusto davo la ripetizione della vita ecreta. Lo weist Joseph Maria Bonme da in vista in un on pontificat da Papa Leo il 14 Javel. Il conosce personal, manci il c'è della baseggia cattolica. C'è una bella sera e da man, dura un buon commenzamento di Lefne Nova.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker, buon vegni. Il scandal intorno all'anterior manager della clinica per cardiologia all'ospedale universitario di Turic alla direttura attuale dell'ospedale Monica Jenike riabilitato il whistleblower André Plas ed ha ringraziato del per suo engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto il chef de Let's Dance. Sin quoi aveva l'ospedale rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biarsere in faccia di whistleblower. Dentro altro un contes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema drone il sons 2016 e 2020. Os stoppi ebben isclereo che il whistleblower doi veni indemnizaus. Il mercato di Turic ha eligiu Raphael Golta Schkonjev president. Il socialdemocrat è stato il sulet candidato del secondo scrutini. El in prim scrutini veve l'um de cun canton survenio mercantemain de plivus che ses adversaris denton senza contonger la maioritat absoluta. Raphael Golta surprende il post de presidi de sia collega de partida Corinne Mauch, che è stata gissiatons al cemund il mercau. A Tenerife ha ozzanciat l'evacuazione del bastiment neu che il hantavirus è ruzzò. Las redon 140 persunas de 23 differentes tiaras venien sot mesiris de sigirtat rigorusas transportadas al aeroport. De leus anelas lu sgula a casa. Las devosas persunas venien de meundu sguladas o. L'Organizzazione Mondiale de Sanadat ha confirmato un tocco nostir 6 persunas in infezione col hantavirus. Tier 2 persunas vala l'infezione sco probabla. L'equipa svizzera di hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria da 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale di hockey in Svizzera inizia il prossimo venerdì. In suo primo gioco fronte la Svizzera sul Stadis Uni. Donde mia vart e oggi vigil in una bella sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Venerdì 8 de maggio è stato preciso in onca Papa Leo al Quitor di Javel a Vinius Eligius. Suentre il primo onsco per sura della Baselgia Cattolica vese Joseph Maria Bonnemain al Papa sco om reflectau.
3: Es ist ein Mensch, der besonnen, überlegt, unaufgeregt, gelassen. Er hört sehr gut zu. Er nimmt alles auf und erwägt die Situationen, die Umstände, ohne Eile, das heißt ohne unüberlegt zu werden, Entscheidungen trifft.
2: Patientia, Calma, Reflexion, in eine buona Orella, Habilitats per eine Flasche Legitions, ada buons Gusseils, al cui bu è als Talents de mincia Moma, en quesen, sincera gratulazione a vos totes, sil di della Moma. È probabile, dati oz flux, scosein de rinconoscienza a Grecia.
4: Quei è forse in a pince gesta per favasevel tutto il bien che sciabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas e in gi per gi kelper nus, c'è lavur che las fan, che las teitle nus a danquitau per nus.
2: Marcel Köhle vuol en siu pleit bu ex nom anima de regala flux, ma ben pitost de fastem silas pinches causas, silas pinches miraclas della vita. Vois merveglias? Lu stai con us. Miu nome è Gabi De Gonda, ad io ci vis la vus tozza tozza in biala domenica, bica vus vais centauen al radio.

0: Il secondo domenica del maggio, il dì che le mamme staten al centro dell'attenzione. Biars vesen quella celebrazione sco, dì de commerci e piuttosto superficiale. Al dì della mamma asce den ton survenir importanza, quella pel cor, perché mamma vai nos in soletta. Adesso nos ingrazia in adina puspai a nostra mamma e durante gli anni, asce ben quella domenica senza dubbi esser siu dì. Adina Flur, regalada con cor, muenta mincia mamma. Marcel Köhle, el è scolasta teolog, a siu pleit sin via a el num nau oz, la miracla de Flurs.
1: Vita e Greta, il pleit sin via.
2: Avon duas jamnes, esse mia partenare di Eustein vacanzas a Lucca e la Toscana. Suenta che nos ven retratsch leu nossa combra, essen nus a messen via per explorar un pau il mercau. Ad il jei buiu ditsch, che nus eren du per schabetsch a miez in a fiera da flures sin in dils platz principals da Lucca. Ad il era in a mag de colurs. Roses, geranis, petunias, a biabia autres flures en las pli differentes colurs. Ils crescions steven eri, contemplavan la gronda purgida, ni godevan semplament quella atmosfera speciala. Il era la fiera dei fiori da Santa Zitta. Pia, in a fiera, no che il mercau se regurdava da sia patruna, la soncia Zitta da Lucca. In tocan lu, veva gli un maio deun se ceda quella soncia. Ma sia historia a lu, tutina plidentau mei, esche la vetta da Sonja Zitte è stata tutt'altra che spettacolare. Ne gins grands pleits, ed ne gins acts heroics. Ella era in a simpla fumiciasa. A sia vetta consisteva de lavur, de fa commissions, ed ad esser cheu per se signurs. Ad esche quella lavur a dovrau bia temps, ad iere in gran burdi, a Zitte mai am blindau ils paupers. Ad in a legenda metta quei l'US il punct. In gi a ella preu peun per portar quei als paupers. A cuc il signur a l'uplidentau ella c'è che la porti leu en ziu scusal, tu a ella vedetsch flures. A cuc la virtel scusal, era veramein flures leu. A quella legenda regorda un oz la fiera da flures a Lucca. Scho quella miracle da flures a propi giù l'eugascia è per me buasci decisivs. Pli importante per me il messaggio che è stato vostier a che ha in a certa attualità per questa domenica il gi della mamma. Nus regalein flures a nostras mammas e gen in grazil. Quei hai forse in a pinche gesta per favasevel tot il bien che sabegia sa venzel zu pau. Ci vesa dina con las mummas e in gi per gi cheu per nus. C'è lavur che las fan, che las teitle nus a dan qui tau per nus. Tu quae shabegia vuol la lista della gronda tribuna mondiala, ma ben plitost el discus. A scia, a zitta viveu, ed a scia vivem bia mummas. A forza giai in quei la vera miracle da flures, che ort quei che las mummas datten, Temps, attenzion, carezia, ca oda quei cresce in se bi, se vens di scusa mein, motutina effektiv. Rajuna wunda per un grazia, kun in bien pleit, in a gesta, ni in match flures.
0: La miracla de flures. Al pleit sin via de Marcel Köhle. Se besant oz si la legenda de Sonja Zitta. Quel, a tutti ils auters pleit sin via de la domenica, am fleis vusco adina sin Play RTR, ni agli actual e la quotidiana de venderdis. E gi vis la vus buona continuazione de quella domenica.

0: En cuort moment va il magazzin della domenica a fin. Ai vala d'Anton la paina da sta vinavon con us. Hosp del jarch musical de Dots ai nomnada mein Jatchen Janet. El complenesce ozels dies de maig siu ottiontaval anniversari. El enerciu se crescu si a Tlin, neu a cant e musica a marcau la famiglia dils Janets. La cerna de siu mestreng Vest entons viu manà Jatchen Janet en tutta un'altra direzione.
1: Vermange era previsto aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quando era più o meno deciso che c'è fusi forza via per la firma de notte aves fatto qua.
0: E la finale è tutto vignu auter. Ella frequentava il seminario di scolastica Quera e la studiava in avon musica al conservatorio di Winterthur. E dil 1976 toccan zia pensione a el instruiu musica e la scuola media e dal preseminario ladin a Samedan. Con sia passione per la musica e per il canto a el se viu entusiasma bia scolares e bia scolars. La comprova a el success con se scors la cumbricula ni è al rudè de chant, quei modus exemples. Durante els devos de cenis, ai Jatchen Janet, denton staus dirigent de biacors, della promoviu fech ferm al cant e la musica e la ingedina. Tetlai il jarch musical cun Jatchen Prevost. Il jenum nadamain sia devosa emission su enter 43 ans la vurtier RTR. Os a Jelius in pensione. Bia plage con gli arti musicali, suenter le novità della Snow.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats de la domenica con Dominic Hardecker vain vegni. El scandal intorno all'anterior manader della clinica per cardiologia all'Ospitale Universitario de Turic alla direttura attuale dell'Ospitale Monica Jeniche riabilitau il whistleblower André Plas ed ha ingraziato ad el per suo engagi. L'anterior chirurg directif aveva fatto pubblico la situazione insupportabile sotto suo chef de Let's Temps. Sin quoi aveva l'Ospitale rilasciato Plas e discreditato el. In chat degli amna ha in report d'inquisizione confermato biarsere in faccia di whistleblower. Denter autrem un contes gravontes in connex col menagi ed in mortalità extrema drone il zons 2016 e 2020. Us stoppi ebeni sclereo che il whistleblower doi veni indemnisaus. Il mercato de Turic ha eligiu Rafael Golta Schkonjev president. Il socialdemocrat è staus il sulet candidat del secund scrutini. El in prim scrutini veve l'om de Cuncanton survenio mercantemain de plivus che ses adversaris denton senza contonger la majoritat absoluta. Rafael Golta surprende il post de presidi de sia collega de partida Corinne Mauch, che è stata gissiatons al cemund il mercau. A Tenerife ha ozzanciat l'evacuazione del bastiment neu che il hantavirus è ruzzò. Las redon 140 persunas de 23 differentes tiaras vengan sot mesiris de sigirtat rigurusas transportadas al aeroport. De leus anelas lu sgula a casa. Las devosas persunas vengan de meundu sguladas o. L'Organizzazione Mondiale de Sanadat ha confirmato un tocco nostir 6 persunas in infezione cul hantavirus. Tier 2 persunas vala l'infezione sco probabla. L'equipa svizzera de hockey ha terminato la preparazione per il campionato mondiale con una fece clara vittoria de 6-1 contro la Cechia. Il campionato mondiale de hockey in Svizzera anceva il prossimo venerdì. In suo primo gioco fronte la Svizzera sul Stadis Uni. Donde mia vart e oggi vigil in una bella sera.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

E da tuozza bellezza d'una jada, culur, grazia, parfüm, nöglies restà. In zinsles scola flur, er l'algordanza gett da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vusch's spersas e la lontananza, pardert eser per vus le stessa sort.